noi non ci fermiamo, voi non vi fermate, continuiamo con la nostra sigla d'apertura qui sul palco della Peschiera. Paolo Bertoli con tutta la sua orchestra, siamo lietissimi di farvi ascoltare la nostra musica e soprattutto

sul palco del Peschiera per voi questa sera all'orchestra Paolo Bertoli. Allora, prima di iniziare la nostra serata abbiamo tenuto compagnia con la nostra sigla d'apertura, ma io vi chiedo un grande applauso e un ringraziamento naturalmente per Cicci e per Gio Fantini. È merito loro se siamo qui in vostra compagnia, per noi il nostro debutto e la nostra prima volta. Sentiamo sicuramente la responsabilità, ma siamo elettrizzati e non vediamo l'ora di farvi ascoltare tutti i nostri successi. E allora iniziamo forte, vogliamo iniziare però dalla musica italiana, quella che ha fatto sognare intere generazioni. A tempo di cumbia ho camminato, naturalmente lei, Valentina Marchiafava. Buona serata e buon divertimento dall'orchestra Paolo Bertoli.

0: siamo sempre più innamorati della sua splendida voce. Il vostro applauso per Valentina Marchiafava.
1: Grazie.
0: Dai bei brani della musica italiana passiamo ai brani di casa nostra. È un grande successo che ci ha accompagnato e ci continua a accompagnare. L'aspettami lì. A tempo

Cari amici, prima dell'inizio della serata ci aspettavano con ansia, aspettavano Paolo Bertoli qui per la prima volta alla Peschiera. E siamo solo all'inizio, tante canzoni arriveranno, ma adesso

0: dedicata a quelle persone che sanno ancora aspettare in questa società sempre più frenetica.
1: È vero.
0: Oh, in tanti aspettavano anche questo, di ballare il primo Fox della serata. Dalla Fisarmonica.

sì, a giudicare dalla pista. Allora io direi che siamo belli pronti per iniziare con la grande tradizione italiana, il caro amato Liscio. Vai la prima.

0: tutti.
1: Valentina Marchefama.
0: Tommaso.
1: Grazie, grazie, grazie. Dopo questa bella parentesi iniziale è arrivato di nuovo il momento di aumentare il ritmo alla serata. E ci vediamo questo bel

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Continuiamo questa bella serata

le dolci note sensuali della baciata. Riprenderemo sicuramente dopo questo genere, ma dobbiamo accontentare ancora le richieste dei tanti che ci hanno detto: ma la fate quella canzone? Lassù il cielo è una coperta ricamata. E questi sono proprio i nostri grandi classici del repertorio.

0: Valentina.
1: Tommaso.
0: Grazie, godetissimi che vi siete piaciuta la nostra versione.
1: Grazie. E arriva una bellissima Begin, fa parte del nostro ultimo album dedicata alle mitiche donne, le donne

0: E la nostra Valentina ultimamente si è leggermente montata la testa. Pensate che vuole anche andare a Hollywood, cantare a Sanremo.
1: Tutto io voglio fare.
2: Una grande attrice un giorno io sarò.
0: Sì, sì.
2: O in alternativa canterò.
0: Pensaci.
1: Vedrai.

In attesa di vederla ad Hollywood e a Sanremo, le facciamo un bel applauso. Brava, aspettate, la nostra Valentina. Ti congediamo con questo bel applauso perché Paolo Bertoli riguadagna il centro del palco con un giro corto, cortissimo di Liscio. Qualcuno dice lungo.

0: Martina Mazurka. E adesso mi raccomando, non fermatevi, si prosegue sempre con la mazurka. Vai, vai, vai, vai ancora.
1: E sai come si chiama questa?

0: la parte più tranquilla del brano, questo stornello, la quiete prima della tempesta. Provate a ascoltare quante note usciranno da quella fisarmonica. Senti che roba, vai Paolo.
1: Ci siamo.
0: Oh, vai.

sera per la prima volta, lo ricordiamo. Tanti tanti applausi e sorrisi questa sera, noi siamo contentissimi. Allora facciamo ancora ballare i nostri ballerini un po' di sano liscio. Una bella polca scatenata.

E su questo brano abbiamo potuto sentire il suo più lato tecnico e virtuoso, Paolo Bertoli, fisarmonicista doc. E adesso, lietissimi di cambiare genere e farvi ballare questa baciata, scritta in collaborazione con Sonia De Castelli e Joe Fantini.

quando i brani sono così belli è ancora più bello ricordare le belle collaborazioni. Gio Fantini, Sonia De Castelli, Paolo Bertoli, La Baciata Companiero. Arrivato così il momento atteso da tanti, il momento del ballo di gruppo. Scateniamoci un po' a tempo di cia cia cia. Bessami.

0: solista, vai Saul! La bella musica italiana qui alla Peschiera, tutti i grandi successi, repertorio a 360 gradi questa sera. Paolo Bertoli per la prima volta su questo palco. E noi andando in giro per l'Italia puntualmente su questo brano facciamo sempre un sondaggio. Vogliamo capire a seconda di dove siamo a suonare se sono più pazzi gli uomini o le donne. Lo capiremo per alzata di mano, partiamo dagli uomini. Uomini, alzare la mano chi si sente pazzo.
1: Le mani.
0: Uno, due, tre.
1: E le donne?
0: Donne!
1: Eccole! Scusa se ti ho fatto male, forse non sono normale, o forse...
0: Le donne sono più pazze.
1: Eh sì.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: noi
1: insieme.
2: Il calcio lo prendono a calci, la moda che fa degli strati.

0: campo alla festiera. Complimenti, complimenti a tutti i ballerini che li hanno animati. Vai ragazzi, ritorniamo al ballo di coppia con la cumbia Chiquitita.
1: I grandi successi degli ABBA. Questo stupendo intro. Vi vogliamo tutti in coppia.

È bello quando sono i suoi brani, ma ancora più bello sentire interpretare questi grandi successi internazionali. Gli ABBA secondo Paolo Bertoli. E il nuovo ingresso

0: L'amore potrebbe essere proprio questa, eh?
1: Questa.
0: Stazione di Valdengo, Peschiera. Il capotreno è lui, è Paolo Bertoli. Parte il treno dell'amore, è qui.

0: Abbiamo abbassato un pochettino, perché appunto ci hanno richiesto di abbassare, abbiamo anche abbassato, giusto Tommaso?
1: Giusto, giusto.
0: Quindi accontentiamo sempre tutti, basta che voi ci dite le cose e noi lo facciamo. Questa bella gente qua, appena arrivata dal Giappone, guarda, dalla crociera, hanno ancora... Facciamo un applauso grande. Piero, Teresa, bentornati, ci siete mancati. Tornati questa mattina e sono già qua a ballare, per il fuso orario, vero? Per la pelle, dicono che per la pelle, eh? Ma facciamo un bel applauso, ditemi, Paolo Berto della sua orchestra, vi piace, sì o no? Di più, sì! Di più, Mario! Rufiano? Allora, due parole per questo bellissimo pubblico che noi ce l'abbiamo e siamo veramente contenti di averlo. Paolo?
2: Beh, è la prima volta che sono qua, sono molto emozionato e sono contento che l'orchestra è andata bene e speriamo di vederci presto.
0: Che dite? Sì o no, Clara? Sì o no? Va bene, allora vi congelo ancora con un brano, Tommaso, poi andiamo a mangiare un po' di pasta, se volete, e poi facciamo un quarto d'ora di pausa, vi va bene? Perfetto. Valentina, che dici?
3: Va bene, però poi vi rivolgiamo qua.
0: Sì, perché la seconda parte vanno giù di brutto. Ciao ragazzi, ci vediamo dopo, salutiamo Prima Antenna e Radio Liscio che ci saluta.
3: Ciao.
0: Con questo bel brano, ciao a tutti, ciao.
1: Grazie, Paolo. Grazie Gio per le belle parole. Allora continuiamo noi con un brano che veramente sta spopolando.

Angelo Famao e i suoi successi. Come detto prima dall'amico Joe, noi ci diamo un po' di pausa, un quarto d'ora circa, ma prima di dirci della pausa vi ricordo che qui al palco abbiamo innanzitutto, potete venire a fare qualche foto con noi, e poi abbiamo tutta la nostra discografia, CD, chiavette USB e tutti i Deplian delle nostre gite e vacanze. Grazie, a dopo.

Radio Liscio, solo musica da ballo. Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Tudi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: Il Meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di 3bmeteo. Ci attende un mercoledì ancora all'insegna del sole sulla nostra penisola, salvo per qualche temporale di calore su Alpi e Dorsale Appenninica nella seconda parte del giorno, in parziale sconfinamento sulle zone limitrofe. Calde d'afa ancora molto intensi, con valori che, specie nei grandi centri urbani, sul versante tirrenico e sulla Valpadana saranno anche prossimi ai 38-40 gradi. La ventilazione inoltre è debole e con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di 3bmeteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Buongiorno carissimi, ciao a tutti, ben risintonizzati sulle frequenze di Radio Liscio. Lo sapete, sono in vacanza e mi sto gustando un bel fronte mare probabilmente in questo momento, ma sono anche qua con voi per proporvi il meglio delle puntate che sono andate in onda in questa bella stagione di Energia Contagiosa, che naturalmente è in lavorazione, è in preparazione. Dal 7 di settembre saremo nuovamente live, ma per accompagnarvi anche in tutto questo agosto ci faremo un bel tuffo nel recente passato per girovagare in Italia e nel mondo attraverso tante simpatiche notizie e poi tutta la musica di Radio Liscio, le nostre orchestre e tutta la passione che ci contraddistingue. Benvenuti ad Energia Contagiosa in questa versione Best of Summer. Buona puntata, cari.

Oh, rieccoci qua, ben ritrovati a tutti. Allora, ogni tanto mi saltano fuori queste notiziole, no? Che sono un po' delle notizie che parlano dei cambi generazionali. E c'è questa Gen Z, no? La generazione dei giovani, quelli nati tra il 1997 e il 2012. La cosiddetta prima generazione nativa digitale, cresciuta con internet e smartphone, no? Che si mette un po' troppo a pontificare, in realtà. Sapete, ne parliamo spesso del nuovo loro approccio alla vita. Questa, come dire, tendenza a godersi di più la vita rispetto a quello che facevamo e facciamo tuttora noi delle generazioni precedenti. Io per esempio sono un millennial che cresce con l'idea del lavoro, mentre invece loro crescono più con l'idea del rapporto tempo libero lavoro, insomma tutta una serie di come dire, una nuova mentalità, no? Può piacere, non può piacere, sta di fatto che è un po' in conflitto con le altre, sta di fatto che ce n'è un'altra uscita, no, di questa Gen Z, pare da un sondaggio, no, che la percezione della Gen Z sull'invecchiamento non sia poi così rosea nei confronti di noi, tra virgolette, vecchiarelli, e sono anche molto spaventati dall'idea di invecchiare. Infatti gli cambia proprio radicalmente il modo di vivere. Questo nuovo sondaggio, che è stato condotto da Age Without Limits, ha cercato appunto di dare un numero a questa percezione, no, nel senso, quando si diventa vecchi per la Gen Z. Per la Gen Z l'età sono i 62 anni, hai capito? I dati emersi dipingono un futuro abbastanza rigido per chi sta finendo l'università oggi. Secondo gli intervistati, a 56 anni si smette di essere attraenti per la moda attuale. A 59 anni iniziano le prime vere difficoltà con la tecnologia. A 62 anni scatta il declino cognitivo. Il 20% dei ragazzi non crede che avrà un bel aspetto da grande. Uno su quattro teme di restare solo o con una salute precaria. Infatti la Gen Z ha assorbito lo stesso panico anti-invecchiamento che la cultura promuove da anni. È giusto, perché giustamente ti continuano a proporre dei prodotti per restare sempre giovane, e quindi cresci un po' con quella mentalità lì, no, che invecchiare sia male. Ma la scienza, per fortuna, smentisce i pregiudizi. Infatti dice che non è una realtà biologica questi 62 anni. Infatti molti studi nella ricerca mostrano che funzioni psicologiche e cognitive rimangono solide fino ai 60 anni inoltrati. Il declino avviene evidentemente più tardi, quindi insomma è un po' un pregiudizio di questa Gen Z. Però ragazzi, lasciatevelo dire, un conto è la percezione del mondo che avete adesso che avete 20 anni, e effettivamente siete cambiati molto rispetto a noi, ed è anche una cosa positiva. Però senza mai dimenticarsi che ci può essere tutta la tecnologia che si vuole, però alla fine poi conta l'esperienza che acquisisci, il rapporto umano con le persone, la capacità di mettersi a disposizione, i sacrifici che si è disposti a fare per raggiungere dei risultati. Perché non basta schioccare le dita e avere dei follower su Instagram per sentirsi già realizzati della propria vita a 20 anni e potersi permettere di mettersi lì a pontificare, come vedo fare molti dei sondaggi che riguardano questa generazione. Quindi ragazzi, entusiasmo sì, mi raccomando, anche una certa arroganza ci può anche star bene, però deve essere perorata poi da una base solida di conoscenza e voglia di fare, perché altrimenti senza quelle non si va da nessuna parte. Questo è il mio consiglio. Poi fate vobis, eh? Stava a sentire.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: E rieccoci insieme, ben ritrovati a tutti carissimi. Vogliamo parlare della Best Cities 2026, che è la classifica realizzata da Time Out, che è una rivista britannica di viaggi, che insieme a Intrepid Travel ha stabilito quali sono le città più straordinarie e interessanti del mondo nel 2026. Insomma, molto ambiziosa, Allora, sono state basate sui giudizi di 24.000 residenti che vivono ogni giorno in alcune aree, e ci sono state le valutazioni degli esperti locali del magazine. Quindi al primo posto, io ci sono stato, è conquistato da Melbourne in Australia, che per la prima volta guida giusto appunto la graduatoria grazie a che cosa? Le sua forte energia culturale. Effettivamente è una città veramente incredibile, dove si fondono tantissime culture da tutto il mondo, soprattutto asiatiche. Poi scena gastronomica, vabbè, lì lasciamo perdere, e gli eventi che animano la città tutto l'anno. Al secondo posto c'è Shanghai, molto bella Shanghai, non ci sono mai stato, ma mi informo, l'ho vista in tanti video, in tante foto, e sicuramente è una tappa che vorrò fare. E al terzo posto Edimburgo. Ora io cosa ci azzecchi Melbourne, Shanghai e Edimburgo, che insomma sono due metropoli gigantesche, Edimburgo è molto più piccola rispetto a loro. Vabbè, questo è. Quarto posto per Londra, quinto posto per New York, sesto per Cape Town, settimo per Mexico City, Bangkok all'ottavo posto, Seoul al nono e Tokyo chiude la classifica. Pensate un po', in tutto questo non c'è nemmeno una città italiana, segno giusto che la competizione globale tra metropoli sempre più dinamiche e innovative è diventata molto intensa. Nonostante noi abbiamo città come Roma, Milano, Firenze, tutte fuori dalla top 10, evidentemente ci deve far riflettere anche questo segno, perché è vero, abbiamo tanto turismo, tanta storia, tanta cultura, però poi bisogna anche mettere, come dire, i local nelle condizioni di vivere. E qui siamo un po' lontani da questo target. Va bene cari, il target invece lo raggiungiamo con due feste che ci attendono, ma tra poco, prima un po' di musica.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Rieccoci qua, già rido perché sto per farvi una domanda. Voi la fate ruttare la vostra casa? Se si ruttare, avete capito bene. Nuova tendenza perfetta per chiudere in leggerezza la nostra puntata di oggi. Questo nuovo trend si chiama house burping, proprio dal verbo inglese burp, ruttare. Quindi, e cosa vuol dire far ruttare la propria casa? In realtà è una cosa anche abbastanza utile, vuol dire espellere virus e inquinanti in 5 minuti. Allora, il cosiddetto house burping è questa tendenza che nasce per migliorare il benessere domestico e viene fuori dalla Stoneluften, che è una tradizione tedesca che io ovviamente non conosco. L'obiettivo qual è? Una ventilazione d'urto, no? Quindi un ricambio d'aria incrociato da una parte e dall'altra di soli 5 minuti senza raffreddare muri o arredi. Si tratta di un investimento di pochi centesimi in riscaldamento che garantisce benefici immediati. Anche per la concentrazione della salute mentale, dicono, perché questa sorta di isolamento termico che c'è all'interno delle case finisce un po' per intrappolare in un mix di umidità da cucina, residui di detergenti, fumi di candele, aerosol. E uno studio in aula scolastica ha mostrato che una corretta aerazione può abbattere i livelli di anidride carbonica del 60% e ridurre una carica virale simulata di oltre il 97% in 8 ore. Cioè, praticamente aprite la finestra, capito? Però il punto è che dipende da quello che ti entra in casa, perché se lo fai in città a Milano non è che ti entra aria pulita, brezza e quant'altro. A quel punto meglio il il purificatore d'aria, volevo dire, no? Che lo metti lì e ti purifica tutto l'ambiente. Certo, se lo fai in campagna è un'altra storia, però poi entrano gli insetti, magari entrano i pollini, siete allergici, hai capito? Fate ruttare la casa una volta ogni tanto, però dipende un po' dalle zone di dove state, altrimenti un bel purificatore d'aria comunque aiuta, perché un'aria più salubre in casa, scherzi a parte, è molto importante. Va bene cari, con questa cosuccia leggera chiudiamo i consigli di oggi. Vi aspetto tra poco perché andiamo a rivedere gli eventi che sono stati protagonisti della nostra giornata. Sa mai che vi siete persi qualcosa. Vi aspetto qua.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

cosa succede? Che i dipendenti vengono licenziati tutti quanti in tronco, ma per quale motivo? Perché il loro lavoro può essere completamente sostituito dall'intelligenza artificiale. Ovviamente è successo un putiferio, no? Sindacale, ma poi anche dal punto di vista di un precedente, no? Perché insomma, in realtà, come dire, la giustificazione in qualche maniera, leggo questo articolo di 101 che cita lo studio D'Averio e Florio, che è specializzato in diritto del lavoro, dice: tecnicamente tale ipotesi di licenziamento si definisce per giustificato motivo oggettivo e sta a indicare che il licenziamento viene comunicato per ragioni connesse all'efficientamento economico e organizzativo dell'azienda e quindi non per motivi connessi a comportamenti scorretti e infedeli del dipendente. Quindi, capito, oltre a essere un licenziamento valido è anche un licenziamento con giusta causa, perché è un ammodernamento che l'azienda compie e l'intelligenza artificiale, lo diciamo spesso, lì in qualche maniera punta a sostituire il lavoro umano, ad automatizzarlo, perché costa molto meno un software rispetto che magari, come in questo caso, 37 dipendenti da mantenere per fare il lavoro. Capite bene che c'è una differenza incredibile. Fa un esempio qua che è molto simile, tra virgolette, a quello dei centralinisti negli anni 70-80, no? Quando venne inventato il risponditore automatico del centralino, il deviatore di chiamata non erano più necessari. Quindi insomma, non è così semplice licenziare per questo motivo, perché anche il datore di lavoro deve comunque dimostrare che la specifica attività prima svolta dell'uomo può essere sostituita dalla macchina e deve dimostrare di non avere altre mansioni da assegnare al dipendente il cui posto viene preso dalla macchina. Però d'altronde mi sembra anche una bella scappatoia per licenziare un bel po' di dipendenti, e penso che saranno sempre di più le aziende che la utilizzeranno come metodo per mandare fuori il cosiddetto esubero. Questo però significa togliere posti di lavoro, significa automatizzare molto, significa anche mettere tutto in mano alle macchine, all'intelligenza artificiale. Non lo so, si aprono tanti scenari. Se volete dire la vostra e condividere l'opinione, 331 335 6565.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Il Radio Liscio Summer Tour sta arrivando da voi. Per tutta l'estate saremo in giro con le nostre telecamere nelle vostre feste, nelle vostre fiere, a raccontare i vostri prodotti, a raccontare il vostro spettacolo e a portarlo in televisione. E naturalmente a farcire il tutto con la nostra musica. Cercate informazioni sui nostri social network, ditelo al vostro sindaco, al presidente della Proloco, all'assessore al turismo. Vogliamo Radio Liscio per far sì che la nostra festa sia davvero una gran festa. Vi aspettiamo sui nostri social e adesso le news. A tra poco.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi, è partito il conto alla rovescia per l'eclissi di sole che stasera darà spettacolo nell'ora del tramonto, e mentre si moltiplicano le raccomandazioni degli esperti per la corretta osservazione del fenomeno, c'è chi si organizza per una lunga notte di osservazione. Per una serie di circostanze infatti saranno particolarmente visibili anche le famose stelle cadenti. Sentiamo da Cristina Scarpa.
2: Si parte alle 19.30 per l'attesa eclissi totale di sole. Dall'Italia la visione non sarà completa, oltretutto raggiungerà il culmine quando da noi sarà già il tramonto, ma lo spettacolo sarà comunque godibile soprattutto dalle regioni settentrionali. Favorito il nord-ovest, il luogo migliore per osservare l'eclissi sarà la Liguria a Ventimiglia, dove la copertura del disco solare sarà del 94,8%, segue Belluno al 91,5%, a Roma la copertura sarà del 79,4% per scendere via via fino a Palermo con poco più del 40%. La Sicilia sarà invece privilegiata per la prossima eclissi totale tra appena un anno, il 2 agosto 2027, anche se nella totalità per noi sarà visibile solo dal mare al largo di Lampedusa. Ma tornando alle prossime ore, la notte regalerà anche una visibilità quasi perfetta alle Perseidi, le famose lacrime di San Lorenzo, i frammenti della cometa 109 P. Swift Tuttle, che ogni 133 anni circa si avvicina alla Terra, lasciando lungo la propria orbita minuscoli frammenti di rocce e polveri. Quando il nostro pianeta attraversa la regione ogni estate, le particelle entrano nell'atmosfera alla velocità di circa 59 km al secondo e si incendiano producendo le scie luminose. Uno spettacolo stavolta garantito anche dalla luna nuova del 12 agosto, che lascia il cielo buio proprio quando lo sciame delle Perseidi sarà vicino all'attività massima.
1: Europei di atletica, Nadia Battocletti si conferma medaglia d'oro agli europei nei 5.000 metri femminili grazie a un'accelerata decisiva negli ultimi 300 metri, bronzo per un'altra italiana, Nicole Maiori, nei 5.000. Delusione per Marcel Jacobs, che si ferma nei 100 metri per un fastidio agli adduttori. Nel medagliere azzurro anche Leonardo Fabbri, oro, e Zane Weir, argento nel lancio del peso. Grande Italia anche agli europei di nuoto di Parigi. Simona Quadarella raggiunge il quarto titolo europeo consecutivo negli 800 stile libero. Nicolò Martinenghi si prende i 100 rana, in cui il compagno Simone Cerasuolo conquista il bronzo. Sara Curtis arriva terza e regala la prima medaglia azzurra della storia nella gara regina del nuoto, i 100 stile libero. Nel medagliere anche Alberto Razzetti, argento nei 400 misti. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: E rieccoci qua carissimi, ben ritrovati, seconda ora di questo lunedì 13 aprile insieme. Dai che il lunedì bisogna sempre scaldare un po' i motori, ma come dico sempre noi siamo qua anche per questo, no? Energia contagiosa ne abbiamo da vendere da queste parti. E allora, prima di ripartire con gli ultimi eventi che ho in canna per voi, che ci porteranno in quel di Cittadella, l'assaggio dei formaggi, ma ve lo dico tra poco, volevo parlare prima del congedo parentale, perché sono usciti alcuni dati di una ricerca promossa da Save the Children su base INPS e praticamente salta fuori che i papà, ecco, come il sottoscritto, ed in effetti mi ha fatto riflettere, utilizziamo praticamente per nulla il congedo parentale. Soltanto un quarto dei padri lo ha utilizzato tutto, e io in effetti mi sono fatto una domanda: ma io l'ho usato? La mia figlia, la mia bambina più piccola, ha 3 anni, Isabel, e io non ho usato un singolo giorno di congedo parentale. Giusto, li ho usati per la maggior parte mia moglie, ma ne abbiamo ancora un bel po', e adesso dico, ma perché non li sfrutto anche io? In effetti è un mio diritto, no? Perché si dividono tra mamma e papà. Nel 2024 soltanto 181.777 padri lavoratori dipendenti hanno usufruito del congedo di paternità, pari al 64% degli aventi diritti, ma la differenza è sostanziale tra padri del nord e del sud. Infatti il 59% degli utilizzatori risiede al nord, hai capito? Il centro e mezzogiorno si fermano al 19-22%. Seguono il Veneto, l'Emilia Romagna, il Piemonte, il Trentino, il Friuli. Invece il centro Italia, la prima regione in classifica, è il Lazio, seguita da Toscana e Marche. Per quel che riguarda le isole, invece tra le prime c'è la Campania, la Puglia, l'Abruzzo, la Calabria e la Sardegna. C'è da dire che il nord ha un lavoro più stabile, quindi è anche il motivo per cui chiedendo un congedo parentale ci si sente più garantiti. Il 52% dei padri che lo ha chiesto ha tra i 35 e i 44 anni. Proprio per la stabilità del lavoro si è visto che chi lavora full time utilizza il congedo quasi per 2 giorni in più di chi lavora part time. Influisce anche il tipo di contratto, perché chi ne ha uno a tempo indeterminato ha mezza giornata in più di congedo. Però il punto è che gli uomini lo utilizzano poco, chissà come mai, non lo so. Io diciamo che mi gestisco abbastanza, quindi faccio le ferie giuste che devo fare, insomma lascio magari che lo utilizzi mia moglie per gestire le incombenze. Però in effetti, ora che ci penso, una settimanina di congedo parentale ce l'ho ancora lì, anche perché vale fino a una certa età, ai 14-15 del figlio, adesso non vorrei dire una sciocchezza, ma una roba del genere. Vabbè, un bel bonus, in cassaforte, teniamolo lì, va, dai.

Eccoci qua, carissimi. Ho davanti a me una notizia che un po' mi solletica, perché un po' mi piace. Non so voi, però la maleducazione in questi tempi io la vedo veramente asfissiante. Cioè, non se ne può veramente più. Ormai è tutta un'occasione per essere sgarbati. Manca proprio quei valori, quell'eleganza di una volta, soprattutto sui mezzi pubblici. E tra questi c'è anche l'aereo. Allora, eccola qua la notizia che ci arriva dagli Stati Uniti, dove la compagnia United Airlines ha deciso una tolleranza zero, a partire proprio dai rumori molesti, anche dalla musica, dagli auricolari, dalle telefonate. Perché quando sei in aeroplano e stai in uno spazio comune, no? Non stai ascoltando musica, vedendo un film oppure parlando ad alta voce, rompi le palle a chi ti sta di fianco. Questo è quanto, quindi te lo dico proprio in grande amicizia e simpatia. E allora la United Airlines ha deciso di inserire proprio all'interno del proprio regolamento la possibilità di cacciare i passeggeri maleducati in tal senso. Stai ascoltando la musica, vengo da te, te lo dico una volta in maniera educata, quindi per favore spegni il dispositivo. Se non lo fai, a questo punto la hostess, il capitano, il comandante, chi per lui, sono autorizzati a prenderti e a cacciarti fuori dall'aeroplano. In caso di recidività puoi essere anche iscritto in una speciale no fly list che non ti consentirà più di viaggiare con la United Airlines. E questo secondo me è proprio un bel deterrente per essere un po' meno maleducati, perché poi la civiltà, no, è alla base, no, di questo vivere comune che appartiene a tutti quanti noi. Non ci rendiamo conto che è vero, tutti siamo liberi, per ci mancherebbe altro, però senza invadere la libertà altrui. Gli unici a cui consento di far casino sono i bimbi piccoli, perché poverini non ci puoi far niente, i genitori stessi sono i più disperati, però alle volte quando partono le crisi partono. Per tutto il resto, tolleranza zero. Sta battaglia della United Airlines mi piace molto e onestamente la porterei anche sulla metropolitana, sui treni, sui pullman, eccetera, eccetera, eccetera.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Buongiorno, buongiorno a tutti di nuovo, energia contagiosa, al microfono il vostro Alessio Molla per queste due orette insieme. Il nostro viaggio negli eventi oggi è già cominciato, abbiamo fatto un giro un po' in alcune fiere che ci saranno nel weekend, tanti altri eventi arriveranno, ma intanto qualche saluto. 331-335-6565, c'è Gianfranco che ci scrive dalla provincia di Monza e ci chiede dove avere informazioni sul Radio Liscio Summer Tour. Ciao Gianfranco, beh, facilissimo, scaricando la nostra app di Radio Liscio, ma probabilmente già lo sai, oppure sul nostro sito internet radioliscio.it o sui nostri social network, lì trovate tutti quanti gli spunti utili per far sì che Radio Liscio vi raggiunga con tutto il proprio carrozzone, le telecamere, si va in onda in televisione, parte una mega festa. Saluti anche a tutte le altre amiche e amici che ci hanno scritto, c'è Ennio, c'è Giulio, c'è Stefano, c'è Riccardo, ciao a tutti, ciao cari, e c'è anche qualche amica, Francesca, Paola, Lucia, ciao, ciao a tutte quante. Bene cari, allora una piccola riflessione prima di andare avanti con gli eventi e le feste, perché praticamente è successa questa cosa negli Stati Uniti, no? Un po' alla Black Mirror, anzi non negli Stati Uniti, in Cina, a Macao, scusate. Una signora si è spaventata molto perché ci sono già molti robot umanoidi in giro, avete presente, no? Questi robot che un po' sono autonomi, un po' sono pilotati da remoto e sono già in giro, cioè si possono incontrare, magari non in Italia, nonostante siamo una delle nazioni del mondo con la maggior produzione e presenza di robot di questo tipo. Sta di fatto che la signora si è sentita stalkerizzata trovandosi davanti questo robot, si è trovata sul marciapiede, stava guardando lo smartphone e a un certo punto sente questa presenza meccanica, si gira, le è venuto proprio un attacco di panico e hanno dovuto chiamare i soccorsi perché il cuore le batteva all'impazzata, quindi insomma si è terrorizzata perché poi sto robot le veniva dietro, no? Evidentemente avrà avuto qualche problema, l'hanno chiamato il molestatore robotico, non so se ci avete fatto caso. Vabbè, a parte insomma lo spunto che mi dà questa notizia, no? Più che altro per parlare di questi robot. Pensate che la produzione in Cina, perché uno pensa ai robot, dice sì, ma quando arriveranno? No, no, sono già fra noi. Agibot e Unitree in Cina hanno già prodotto oltre 10.000 unità, ma proprio sono macchine destinate a compiti industriali. Tesla Optium ha prodotto circa 150 robot nel 2026 con l'idea di commercializzarli in larga scala entro il 2027. Il mercato è un mercato interessante che ha già superato i 2,7 miliardi di euro nel 2025 e si stima raggiungerà i 70 miliardi entro il 2035, quindi sti robot sono proprio destinati a far parte della nostra vita, anche se non ce ne rendiamo conto, o meglio ce ne rendiamo conto a piccoli passi e poi ci troviamo invasi. E come vi dicevo, l'Italia si classifica molto in alto per quel che riguarda appunto i robot, nel senso che se ne producono tantissimi in Italia e vengono anche molto utilizzati, soprattutto in procedimenti industriali. Insomma, un futuro che è sempre meno futuro e sempre più presente. Come la vedete? Non lo so, a me vedendo certi film un po' mi inquieta, però dall'altra c'è un po' come il telefonino, no? Sembrava un elemento futuristico e poi eccoci tutti qua con lo smartphone in mano. Chi lo sa che domani avremo tutto il nostro robot personale.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Ben ritrovati carissimi, ben risintonizzati sulle frequenze di energia contagiosa. Al microfono il vostro Alessio Molla, mi trovate anche su Instagram come Alo Fa Cose, mentre in regia c'è il nostro Max. Allora si riparte, tra poco rificchiamo la testa negli eventi del fine settimana, ma prima volevo leggere questa notizia tratta da Focus, sempre molto interessante perché parla di obesità infantile. E la colpa, tanto per cambiare, potrebbe essere proprio dei genitori, o meglio dello stress dei genitori. È una ricerca interessante dell'Università di Yale che punta proprio a svelare come lo stress parentale spinga verso scelte alimentari errate. E la chiave per proteggere la salute dei figli potrebbe essere proprio la mindfulness, ne abbiamo già parlato. Allora, che cosa succede? Che praticamente tramite questa ricerca degli scienziati dell'Università di Yale, che è stata descritta su Pediatrics, serve più che altro a suggerire delle nuove strategie di prevenzione e contrasto dell'obesità, soprattutto nei primi anni di vita, perché poi è una roba che ti porti dietro. Gli studi indicano che entro il 2050 sarà obeso o sovrappeso un terzo dei bambini e degli adolescenti. Quindi non è facile prevenire in questi tempi, soprattutto, no? Sono diventati molto più statici, soprattutto i ragazzi giocano meno all'aperto, i bimbi, meno sport, tanti tablet e computer. Però dice che una grossa colpa proprio arriva dallo stress dei genitori, ecco. Che è molto concreto. Gli scienziati sono riusciti a dimostrare che quando i genitori sono supportati in una migliore gestione dello stress, il loro stile di vita educativo migliora e tutto questo ha ricadute molto concrete nelle scelte alimentari e nel peso corporeo dei loro figli. Quindi parte sempre tutto da noi, non c'è niente da fare. Possono aiutare anche queste tecniche di mindfulness, no? Un allenamento a stare in maniera non giudicante nel presente, così viene definito, per una specie di meditazione, diciamo così, insomma, delle tecniche per migliorare l'approccio verso se stessi. Sta di fatto che è una tematica molto complicata, una tematica dei tempi moderni con la quale ogni tanto dobbiamo fare i conti. Quindi genitori, ricordiamoci sempre, mi ci metto dentro anch'io, che dietro al nostro stress ci sono molti rischi, non soltanto per noi stessi ma anche per i nostri figli. Quindi come dice quello lì che vedo sempre su Instagram, che dice: quando sei stressato non stressarti, capito? È facile.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Siamo esseri umani, con l'istinto animale, alle volte normali, qualche volta speciali. Molte volte pensiamo di avere ragione, sbattiamo la testa, come c'è l'impegno.

0: Carissimi, abbiamo chiuso anche per oggi il nostro best of con il meglio di tutto quello che è passato per di qua ad Energia Contagiosa in questi mesi. Nel frattempo io mi sto godendo grandi mangiate, bellissimi tramonti fronte mare e dei super bagni con le mie bimbe. Sono in vacanza e quindi insomma sto ricaricando anche io le batterie. Se volete farvi un giretto anche dalle mie parti, Alo Fa Cose, mi trovate sui social e ci facciamo un tuffo insieme. Nel frattempo stiamo anche lavorando, a dir la verità, alla prossima stagione spumeggiante, scoppiettante, con tantissime novità delle quali ancora non posso proprio dirvi nulla, ma rimanete sempre sintonizzati con noi su Radio Liscio, perché ne vedremo delle belle, perché la musica qua non si ferma mai. Buone vacanze a tutti cari e una buona giornata sempre solo sulle frequenze di Radio Liscio. Ciao
1: Radio Liscio.
2: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. A 20 anni dall'ultimo episodio torna a dare spettacolo nelle nostre regioni l'eclissi di sole. Sarà visibile da gran parte dell'Europa, dell'Africa nord-occidentale, del Nord America. La fascia della totalità, quella in cui la Luna coprirà completamente il sole, è riservata alla Russia artica, alla Groenlandia, all'Islanda occidentale e dopo un pezzetto di Portogallo affascinerà un'estesa fascia della Spagna. In Italia il fenomeno sarà visibile intorno alle 19:30. E in modo parziale, variabile nelle diverse regioni. Atteso per stamani in tarda mattinata l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato 2 giorni fa con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista di Report Sigfrido Ranucci, il faccendiere ex giornalista ed editore, al quale viene contestato anche il metodo mafioso, è recluso nel carcere di Rebibbia, non escluso che possa avvalersi della facoltà di non rispondere. Per la GIP Moricca, che ha confermato l'arresto, obiettivo di Lavitola sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti politici dell'indagato. Sempre ricercato il cittadino Gomez Clesio Tavares, accusato di essere stato l'intermediario tra Lavitola e gli esecutori materiali dell'attentato, già in carcere. Tavares si troverebbe in Camerun. Intorno al caso resta sempre accesa la polemica politica, attacca il vice premier Salvini. È bene che chi è coinvolto in questa oscura vicenda si prenda una pausa, ha detto riferendosi al Report. Sul programma è in corso un'inchiesta interna Rai di cui sono attesi gli esiti a giorni. Salvini ha chiesto alla Rai la mia sospensione, commenta in un post il giornalista, mentre il suo legale De Vita accusa Ranucci 3 volte vittima. Grande Italia agli europei di atletica e di nuoto, a Parigi oro per Quadarella, negli 800 stile per Martinenghi, nei 100 rana con Cerasuolo bronzo, bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile, Razzetti argento nei 400 misti, a Parigi oro e bronzo nei 5000 femminili per Battocletti e Maiori, unica nuvola l'infortunio che ha fermato Jacobs nei 100 metri. Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: La nostra ora quotidiana con i successi del passato, i più bei brani del Liscio di tutti i tempi, sta per iniziare. Anche oggi quindi 60 minuti con grandi successi, poche parole, molta musica, come diciamo nel nostro slogan. Iniziamo con Al Rangone, Tu sei nella mia mente e

Ed ora con la storia di Romagna, due pezzi del maestro Secondo Casadei. Il primo è un valzer, Bella figlia romagnola, e a seguire una polca, Figaro in Romagna.

dopo la storia di Romagna che ci ha proposto questi due brani in sequenza del maestro secondo Casadei, arriva Roberto Polisano, Ci proverò e Il sognatore.

Questo è I Simpatici Italiani su Radio Liscio, un'ora al giorno con i miti di tutti i tempi. Torniamo veramente ai miti, torniamo indietro, andiamo a Franco Bergamini, alla sua orchestra, ci propone uno dei suoi pezzi più noti, Pensando a Rossini,

Questo è sempre I Simpatici Italiani, c'è ancora il tempo per qualche brano, arrivano Romeo e Coperfisa, Viva l'Italia, è un passo doble, e a seguire Eccoti una rosa.

Eccoti una rosa, era Romeo e i Coperfisa. Siamo arrivati al termine della puntata di oggi. La nostra ora termina con un pezzo strumentale che, come ogni giorno, appunto, va a chiudere lo spazio insieme. È Sognando di Castellina Pasi, eseguito dal maestro Barbanera. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
3: Radio Liscio Notizie.
4: Bentrovati da Daniela Ubaldi. Conto alla rovescia per l'eclissi di sole che dopo 20 anni torna a dare spettacolo nelle nostre regioni. Sarà visibile da gran parte dell'Europa, dell'Africa nord-occidentale e del Nord America. La fascia della totalità, quella in cui la Luna coprirà completamente il sole, è riservata a Russia Artica, Groenlandia, Islanda occidentale e dopo un pezzo di Portogallo affascinerà un'estesa fascia della Spagna. In Italia il fenomeno sarà visibile intorno alle 19:30 in modo parziale e variabile nelle diverse regioni. Mi piacerebbe candidarmi per il terzo mandato, ma la legge su questo è ferrea. Così Trump, che torna a parlare con i giornalisti e in una serie di interviste ammette anche una tiepida ripresa del dialogo con l'Iran, precisando: di Teheran non mi fido, non diventerà il bullo del Medio Oriente. Siamo noi a controllare lo stretto di Hormuz e non loro. Ieri le forze USA hanno aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che aveva tentato di forzare il blocco americano dei porti iraniani. Ai giornalisti che gli chiedevano conto anche delle indiscrezioni sul volo cambiato in segreto in Turchia di ritorno dal vertice NATO, il presidente ha risposto: ricevo molte minacce, faccio quello che mi dicono i servizi segreti. E siamo nel pieno della quarta ondata di caldo record, che è in corso da 13 giorni, dovrebbe protrarsi fino al 17 agosto, tenendo le temperature 7-8 gradi al di sopra delle medie stagionali. 20 città oggi con il bollino rosso, allerta meteo per temporali in 4 regioni. Si indaga sulla morte di un italiano di 60 anni su una spiaggia dell'isola spagnola di Formentera. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, la causa più probabile del decesso è l'annegamento. L'identità della vittima non è ancora stata resa nota. Il servizio di soccorso è intervenuto per portarlo fuori dall'acqua. Nonostante i nostri sforzi, non è stato possibile rianimarlo, hanno dichiarato i sanitari spagnoli. Ed è tutto per questa edizione. A più tardi.
3: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

Ci si vede, ci si sente in questo mercoledì 15 di luglio. Tra un mese esatto sarà il Ferragosto, sarà il giorno delle secchiate. Chissà se in diretta riceveremo delle secchiate oppure no, secondo me no, perché la puntata del 15 di agosto sarà una replica, così come questa puntata del 15 di luglio che siamo in diretta la si ripotrà riascoltare mercoledì 12 di agosto. Oggi è una giornata importante perché si celebra il festino di Santa Rosalia. Quasi quasi potremmo intrufolarci, ma soprattutto è la giornata mondiale delle competenze giovanili, il World Yacht Skill Day, detta in inglese, ma siamo a meno di italiana, lo ribadiamo, giornata mondiale delle competenze giovanili per quanto riguarda l'italiano. Tante le canzoni di quest'oggi della musica da ballo, tante le canzoni generazionali e tante anche le canzoni che ci canteremo insieme con l'ausilio della chitarra. 331-335-6565 per interagire con noi attraverso la messaggistica o gli sms o i messaggi WhatsApp. E nel salutare il Marco Sasso che ci guida, ha detto il cinghia, con la massima prudenza iniziamo dalla generazione X, centro di gravità permanente, una vecchia bretonella, linea a Franco Battiato. Senti che riff, che mood, già l'inizio della canzone la riconosci subito.

centro di gravità permanente. Quest'oggi abbiamo iniziato davvero forte con Franco Battiato, con questo brano che ci riporta al 1981, e il testo è un manifesto filosofico e spirituale che esprime il desiderio di elevarsi dalle mode, dalla superficialità del mondo moderno. Attraverso immagini surreali e bizzarre, Battiato descrive l'esigenza di trovare un equilibrio interiore solido e stabile. Questa canzone, pensate un po', che nell'81 ha stabilito il record di vendite dei dischi in vinile, perché ai tempi c'erano appunto i dischi in vinile 33-45 giri, poi se ne facevano un po' di più, un po' di meno, non è dato saperlo, però venivano chiamati così, con le puntine. Sì, c'era il giradischi che faceva appunto girare il disco, e la puntina faceva emergere il suono, e superò il milione di copie vendute con appunto questa canzone. Quindi bravo Franco Battiato, ed è una delle canzoni più belle. Già quando la si ascolta, poi ha sempre avuto un po' la caratteristica Battiato di realizzare canzoni che anche dal punto di vista del sound, appena parte il brano, riconosci subito di chi si tratta. Altra carta, altra canzone, procede il nostro viaggio nella direzione dell'orchestra da ballo contemporanee, e siamo felici, abbiamo la canzone giusta in un momento estivo in cui fa caldo, abbiamo la canzone perfetta. Stanza fredda, climatizzata, climatizzata, va bene così? Diego Zamboni e Tony Attodisco la rinfrescano proprio loro.

abbastanza fredda e dopo aver ascoltato questa canzone, se guardate il termometro noterete che la temperatura è calata di 2 gradi centigradi. Complimenti a Diego Zamboni e a Tonio Todisco per questa collaborazione. Poi sono tanti anni che loro spesso e volentieri fanno spettacoli insieme, cantano insieme, perché fondamentalmente c'è un bel rapporto di amicizia. Siamo al 15, sabato si avvicina e sabato ci sarà il trio Rubacuori alla Peschiera di Valdengo per farvi ballare, e domenica pomeriggio invece, per quanto riguarda gli appuntamenti dell'Admin Tour con la partecipazione di Aido, ci sarà la volta nella Val di Susa, bellissima, a San Giorgio di Susa, appunto, con questa tappa dove la musica italiana sfida la musica straniera. E all'interno di questo spettacolo parleremo ovviamente di donazione di cellule staminali e anche di organi, in un contesto davvero molto bello, con testimonianze, con racconti e soprattutto anche con la partecipazione di Simona Sorbara, che difende la musica straniera. Ci sarà anche da divertirsi, ovviamente. Quindi questa domenica a San Giorgio di Susa, lo spettacolo dalle 17, specifico quello perché tante volte uno pensa agli spettacoli serali, in realtà lo faremo al pomeriggio. Poi ci sarà da mangiare, ci sarà davvero una baraonda che ci porterà fino alle 5 della mattina con colazione inclusa. Altra carta, altra canzone, canzone acustica. Cosa ci cantiamo? Il Mi minore invita questa canzone.

Vagabondo, vagabondo, vagabondo, canzone di Nicola Di Bari che ci riporta indietro alla generazione baby boomers come periodo, il 1970, anche se era un po' l'inizio della generazione X. Bella bella e bravi bravi che avete cantato il ritornello a squarciagola. Generazione silenziosa, giovane, giovane, giovane, giovane, giovane, il titolo della canzone ce la propone niente proprio di meno che Pino Donaggio. A te la linea.

E ci siamo ascoltati Un bacin d'amore di Matteo Bensi, collegato con Giovane giovane di Pino Donaggio, due canzoni che appunto abbracciano il tema della gioventù. Mentre Pino Donaggio con questa canzone era del 63, Matteo Bensi questa canzone è del 2026, una canzone nuova. Giovane giovane, pubblicata nel 63, si classificò al terzo posto al Festival di Sanremo, un brano interpretato insieme con Donaggio e Cochi Matteo Mazzetti, e il significato appunto è l'inno alla spensieratezza, alla bellezza della gioventù. Il testo celebra l'energia vitale, i sentimenti puri, la gioia di vivere, invitando a godere dell'amore e del presente prima che il tempo passi. E in quell'anno, nel 63, arrivarono le prime cucine a gas, perché prima c'era l'alimentazione con magari legna un po' a carbone, che non era il massimo della libidine. C'erano i famosi putagè, che ancora oggi ci sono magari in certe case di montagna dove non arriva il gas, mentre invece appunto le cucine nuove dal 63 in avanti hanno avuto la predisposizione all'utilizzo del metano. E poi arrivarono anche i primi mobili in plastica colorata, il polipropilene isotattico inventato da Giulio Natta, che vinse addirittura anche un premio Nobel per la chimica proprio nel 63, rivoluziona l'arredamento con seri oggetti leggeri e economici e soprattutto colorati, cosa che ancora oggi noi utilizziamo. Quindi sono passati un po' di anni grazie a Giulio Natta per questa invenzione. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione Millennials, bellissima, sia la generazione Millennials che anche il titolo della prossima canzone. Ce la propone Annalisa, questa canzone bellissima.

Annalisa bellissima, anno 2022, la storia di una delusione amorosa dove a un appuntamento il partner non si è presentato e gli ha dato picche, gli ha dato il pacco. Al 331-335-6565 invece ci ha raggiunto un messaggio: buongiorno amici, grazie di questa mattinata, di questa giornata, di musica e canti bellissimi, mi fanno tornare indietro agli anni 60, ottima compagnia di ricordi, un abbraccio da Latina. Rovente Rosaria, effettivamente, quindi anche nel Lazio fa caldo. Grazie Rosaria per questo tuo messaggio che l'abbiamo letto in seduta stante. E ritorniamo al 2022 perché c'è stato un fatto che ha colto la nostra attenzione. Ci fu l'invasione del gatto in sella, perché in quell'anno c'è stato anche un giro nel web di questa storia di Dan Nicholson, un viaggiatore scozzese che ha attraversato mezza Europa in bicicletta, pedalando in bicicletta, passando anche per l'Italia, in compagnia di Nala, una gattina randagia trovata per strada che viaggiava comodamente seduta nel suo cestino. Perché l'ha caricata la gattina? Perché se durante una pedalata incontri la neve, usi il gatto delle nevi. Era un gatto delle nevi. Ti è piaciuta questa, Marco? No, è proprio disinteressato, ha fatto finta di nulla. Era pronto per far partire la prossima canzone che prevede il collegamento con l'archeologia del liscio, un tuffo nel passato molto bello con Franco Bergamini, soprannominato Terremoto, con la canzone Nebbia in Valpadana. E se in bicicletta uno incontrava la nebbia in Valpadana, come facevi? Questa era carina però, Marco, del gatto. Vabbè, la riracconteremo prossimamente, se ve la siete persa, in replica il 12 di agosto. Prego, la linea ora all'archeologia del liscio.

Grazie all'Arcon Generalicio per questi contributi con il grande Franco Bergamini, che è il papà di Luca, che tuttora porta avanti le tradizioni. Guardavamo qualche fatto accaduto il 15 di luglio, 20 anni fa ci fu il lancio di Twitter, questa piattaforma dove appunto iniziava la prima realtà di social network che cambia un po' la comunicazione tra gli utenti sul web. E poi ci fu il debutto nel 1905 del debutto letterario di Lupin, quindi 121 anni fa, Le avventure del ladro gentiluomo, più celebre della letteratura, che poi hanno fatto anche un bellissimo cartone animato dove la sigla era il brano di Castellina Pasi, proprio il celebre Lupin. Quindi davvero una giornata importante. Altra carta, altra canzone, procediamo con la canzone acustica, e ho sbirciato un brano molto bello di Umberto Tozzi che crea un'atmosfera pazzesca. Se possiamo spegnere le luci che abbiamo intorno.

spiegare, bella questa frase, a una donna la sua parte. Quando tu la vuoi lasciare e trovare le parole giuste, il giusto tatto. Sensibile, la donna amante mia di Umberto Tozzi, brano che ci ha rifatto vivere il 1976, la canzone che davvero è un grande successo, che fa parte dei brani più popolari appunto di Umberto Tozzi, cantato anche da Mina Martini, questa canzone. Altra carta, altra generazione in arrivo, la Baby Boomers con Robertino, e ora possiamo anche scambiarcelo, ma piccolo, un bacio piccolissimo, proprio un bacio veloce, ce l'abbiamo regia, un bacio di quelli veloci per rendere l'idea, quello smack tac che arriva, un bacio dalla regia. No, questo è già un po' più appassionato, questo è già uno di quelle, un bacio ingrifante questo, un bacio piccolissimo in partenza con Robertino, a te la linea.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

Sto guardando una fotografia, spensierato io bambino, ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera, mi faceva addormentare. Poi mi nascondevo in una stanza, la finestra aperta, un usignolo che cantava.

Fotografie Mario Bellovino, che verrà a trovarci questa domenica a San Giorgio di Susa, perché ha scritto una canzone dedicata al dono, Riprenditi la vita, il titolo, e ovviamente in questa giornata di domenica a San Giorgio la eseguirà. Allora, mentre prima un bacio piccolissimo era la metafora per indicare come anche il più piccolo gesto d'affetto inaspettato e leggero possa avere un impatto enorme, davvero tante volte sono le piccole cose che ci fanno felici. Quest'oggi mi prude il naso, non so se ha un significato, ha un senso, se faremo uno starnuto in diretta oppure no. Marco, qual è il significato del... Mi sta facendo segno con... Avete presente quella mano che ti gratti la schiena? Sta facendo segno di grattarmi il naso a distanza il nostro regista. Ma questa scena non si può vedere ovviamente da casa. 1964, un bacio piccolissimo. Beh, un bel gesto, il fatto di grattare il naso a un'altra persona. Potrebbe essere carino. In quell'anno c'era il maestro Manzi, Alberto Manzi, che teneva incollati davanti alla televisione migliaia di adulti con la trasmissione Non è mai troppo tardi. Il programma, nato per insegnare a leggere e scrivere, divenne davvero un vero e proprio rito collettivo per le famiglie italiane, perché appunto in quel periodo c'era ancora molte persone che magari non avevano neanche fatto le elementari, di conseguenza c'era bisogno di istruirsi, e la televisione era davvero un bel mezzo di raccolta per educare tutte le persone. Bello, bello, bello, bello. Altra carta, altra canzone, canzone della generazione X, ci viene da sorridere perché questo titolo l'abbiamo stravolto tante volte. Ogni volta che presentiamo Cosa resterà degli anni 80, pensiamo tutti a Cosa resterà di quell'audio 80. Ce la canta Raff, e se qualcuno sta ridendo fatecelo sapere se avete usato questa frase al 331 335 6565, sempre disponibile, sempre per i messaggi e non per le telefonate. Cosa resterà?

canzone che ha partecipato al Festival di Sanremo dell'89 e va un po' a raccontare questo decennio di come è stato vissuto tra l'80 e il 90. Grande successo di Raff, e in quell'anno debutta ufficialmente il nuovo formato delle targhe automobilistiche. Oggi noi siamo abituati a vedere le targhe delle macchine bianche, ma in realtà prima erano nere. Cosa successe in quel periodo? Nei primi mesi si scatenò una psicosi collettiva tra gli automobilisti, convinti che il nuovo materiale, quindi il retrovisore, quello bianco, potesse riflettere i flash degli autovelox della polizia stradale, rendendoli invisibili. La voce si rivela poi una grandissima bufala, incrementando anzi le multe per eccesso di velocità, perché uno andava spedito convinto: oh, tanto se mi fa la foto c'è la targa bianca che riflette, e invece no. E oggi noi lo sappiamo, perché appunto ci arrivano a casa delle foto molto belle delle nostre targhe, dove si vede proprio per bene la targa per iscritto. E questo era un po' un aneddoto simpatico che qualcuno della generazione magari silenziosa, baby boomers o anche X, si ricordano di aver vissuto. Siamo ai saluti, sì, mamma mia come passa in fretta il tempo, ringraziandovi tutti che ci permettete sempre di entrare nelle vostre case, nelle vostre macchine, in tutti i dispositivi, e consiglio anche di scaricare l'applicazione di Radio Liscio sul proprio cellulare, davvero comodissima, con un sacco di notizie, di novità, c'è un magazine all'interno, ci sono interviste, c'è davvero un mondo, c'è tutto il mondo di Radio Liscio per essere sempre aggiornati in tempo reale su tutto quello che capita. L'ultima carta prevede l'orchestra ballo contemporanea. Ci rivedremo, ci risentiremo domani, ringraziando il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, e ci salutiamo con Daniela Cavanna e la sua Boom Boom d'amore. Il corazon quando batte fa boom boom boom boom. Siamo innamorati, boom boom boom boom. A domani.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
3: Radio Liscio.
0: Radio Liscio novità, il disco della settimana.

0: disco della settimana, Omar Codazzi, Ti raggiungerò.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
1: Ben trovati da Daniela Ubaldi. Conto alla rovescia per l'eclissi di sole che dopo 20 anni torna a dare spettacolo nelle nostre regioni. Sarà visibile da gran parte dell'Europa, dell'Africa nord-occidentale e del Nord America. La fascia della totalità, quella in cui la Luna coprirà completamente il sole, è riservata a Russia Artica, Groenlandia, Islanda occidentale e dopo un pezzo di Portogallo affascinerà un'estesa fascia della Spagna. In Italia il fenomeno sarà visibile intorno alle 19:30 in modo parziale e variabile nelle diverse regioni. Mi piacerebbe candidarmi per il terzo mandato, ma la legge su questo è ferrea. Così Trump, che torna a parlare con i giornalisti e in una serie di interviste ammette anche una tiepida ripresa del dialogo con l'Iran, precisando: di Teheran non mi fido, non diventerà il bullo del Medio Oriente. Siamo noi a controllare lo stretto di Hormuz e non loro. Ieri le forze USA hanno aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che aveva tentato di forzare il blocco americano dei porti iraniani. Ai giornalisti che gli chiedevano conto anche delle indiscrezioni sul volo cambiato in segreto in Turchia di ritorno dal vertice NATO, il presidente ha risposto: ricevo molte minacce, faccio quello che mi dicono i servizi segreti. E siamo nel pieno della quarta ondata di caldo record, che è in corso da 13 giorni, dovrebbe protrarsi fino al 17 agosto, tenendo le temperature 7-8 gradi al di sopra della media stagionale. 20 città oggi con il bollino rosso, allerta meteo per temporali in 4 regioni. Si indaga sulla morte di un italiano di 60 anni su una spiaggia dell'isola spagnola di Formentera. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, la causa più probabile del decesso è l'annegamento. L'identità della vittima non è ancora stata resa nota. Il servizio di soccorso è intervenuto per portarlo fuori dall'acqua. Nonostante i nostri sforzi, non è stato possibile rianimarlo, hanno dichiarato i sanitari spagnoli. Ed è tutto per questa edizione. A più tardi.
0: In diretta da casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

Ciao bella gente, come va? Buon mercoledì 15 luglio 2026, le idi di luglio, come dicevano quelli bravi. Oggi le notizie di partenza le avete già sentite nelle news, si parla di tempo caldo, anche perché i meteorologi, io come apro la giornata? Apro meteo, Gazzetta, quotidiani, quindi Corriere, Repubblica, quelli che vengono fuori, e poi mi adeguo a quelle che sono le notizie che interessano me, ma interessano ovviamente anche voi. Allora, il tempo, oggi cominciano a dare dei temporali qui al nord, in Valpadana, ma sono andato a vedere anche la meteo svizzera, che di solito è quella precisa, svizzera, e ci stanno dicendo che non sanno cosa succederà nel pomeriggio. Indubbiamente temporale in Valpadana, anche con grandine quella grossa, ma forse tra la Lombardia e il Piemonte, forse tra il Veneto, la Lombardia orientale e l'Emilia Romagna, troppi forse. Comunque non scenderà la temperatura. Per aspettare che scenda la temperatura bisogna aspettare fino a domenica, quindi armiamoci di santa pazienza. Ieri pomeriggio sono andato al dentista, sono sceso dalla macchina uno zombie per fare 20 metri per arrivare all'ingresso del palazzo dove c'era il dentista. 38 gradi ad Asti, ragazzi. Proprio quando uscite e sentite che entrate in una sorta di sauna e manca il fiato. Avevo la pressione, cioè la mia scarpa era molto più alta della pressione che avevo in quel momento lì. Ciao Marco Sasso, il mio regista, detto il Cinghia, come vai? Lui è canotta da vogatore, tatuaggio in bella vista, pronto a lanciarsi nei meandri e sull'otto volante di Canzoni Senza Frontiere Summer Edition, che rientra nell'ambito della Radio Lition Summer Edition, per la rima. Allora, vediamo un po', scaletta, perché se prendi la scaletta viene meglio, sai che cosa devi dire e parlare. Allora, oggi 15 di luglio 2026 è il 196esimo giorno dell'anno, ne mancano 169 alla fine dell'anno, è San Bonaventura, batte il pian d'Estremadura. Giornata mondiale delle competenze giovanili. Cioè questi giovani che ovviamente sono una generazione in evoluzione e che quantomeno sulle nuove tecnologie ovviamente ne sanno più di noi, per cui consideriamoli questi giovani che si adeguano in continuazione ad una velocità spaziale su quelle che sono le nuove competenze che il progresso porta loro, e loro, siccome saranno la futura generazione, sono già la futura generazione, devono integrarsi al meglio in questa società a livello mondiale per aiutare soprattutto noi diversamente giovani. Allora, siamo al primo brano di oggi, è l'ultima incisione di Paolo Tarantino con il videoclip che è stato creato anche da quel satanasso del mio regista con l'intelligenza artificiale, la caffettiera, e vai!

una bella polca, la caffettiera di Paolo Tarantino, apertura di giornata di questo mercoledì. Intanto messaggi, sì, stamattina siete partiti, si vede che siete a casa, fa caldo e quindi siete attaccati al cellulare. Buongiorno amici, grazie di questa mattinata di musica e canti bellissimi, mi fanno tornare indietro anni 60, ottima compagnia di ricordi. Un abbraccio da Latina Rovente, Rosaria. Ciao Cinghia Marco Sasso. Lui parte dal tuo soprannome Cinghia Marco Sasso. Ciao Ettore. Paolo di Genova, si muore di caldo, lo so, mi fate ascoltare come pioveva, canzone dei Beans. Grazie Ettore Cinghia, perdonate la mia scrittura e telefono nuovo, non lo conosco, non vedo bene. Ingrandisci il testo, c'è un, vai nelle impostazioni e dici testo, ingrandiscilo, ingrandisci un po', leggi meglio. Ciao Max di Albenga, sono tornato dopo 2 settimane di vacanze, al fresco, anche se un caldo così in montagna non l'avevo mai sentito. Anche in montagna sono arrivati a 26-27 gradi a 1500-1700 metri, pensate, una volta si dormiva quell'altezza lì, si dormiva con la copertina quando giù c'erano 37 gradi, adesso fa caldo anche lì. Lo zero è arrivato a 5000 gradi, più alto del Monte Bianco. Ciao Ettore, buongiorno a tutti da Carla di Novara. Ciao Carla, buongiorno, buona giornata a tutti da Margherita di Genova. Ciao Margherita. Buongiorno Ettore, sono Chiara da Roma. Finalmente ho trovato chi mette delle belle canzoni. Ebbene sì, grazie, complimenti, saluto tutti, anche la Isabella di Roma. Ormai si chiacchierano tramite Canzoni Senza Frontiere. Ed infine, buongiorno Ettore, mi faresti ascoltare Ornella Vanoni con Musica Musica? Grazie, Max di Ozzano in provincia di Bologna. Max, domani, come sai, la scaletta resta la scaletta precostituita e preordinata, ma le vostre richieste vengono soddisfatte quando si può l'indomani. I tormentoni dell'estate. Negli anni 60 cominciarono questi tormentoni dell'estate che fecero ballare milioni e milioni di persone. Nel 1963 Edoardo Vianello, e se lo ricorda molto bene nonna Rina di San Giorgio in provincia di Torino, cantava Abbronzati.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Sì, no, stamattina ve l'ho detto, siete chiusi in casa, attaccati al cellulare, perché stiamo minando il record di messaggi. Buongiorno Ettore, sono Sabina di Cencenighe Belluno, qui è rinfrescato parecchio. Se poi mi interessi una canzone di Celentano, grazie, buona giornata, ciao. Vediamo cosa possiamo fare. Buongiorno Ettore Marco, un saluto a tutti voi da me e nonna Rina di San Giorgio. Ti ho appena fatto ascoltare la tua abbronzatissima nonna Rina di San Giorgio. Buongiorno Ettore, sono Nando di Bra. Mi piacerebbe ascoltare Soli di Adriano Celentano. Buona trasmissione, continuate così. Buongiorno a tutti da Eleonora di Casale Monferrato. Ciao Ettore e tutti in ascolto, buona giornata. Graziella da Verniasco, ciao Graziella. Ciao Andenna, qui siamo scolastici. Dario, che abita a Boario, ha deciso di andare in azienda a giocare a nascondino. Si vede che lì ha tanta aria condizionata. Ciao da Alessandro di Budrio, in provincia di Bologna. Carissimo, buongiorno, Isabella da Roma, saluto te, Diana, tu, che è mia moglie. Tutti grazie per la pazienza che hai. Ringrazio la romana Chiara che mi ha salutata. Vedi che si scambiano i messaggi. Contraccambio, ciao, auguri a chi festeggia qualcosa. Festeggiamo le Idi di luglio. Ciao Ettore da Giampiero e Giovanna di Villafranca. Per favore, puoi farci scusare gli occhi verdi dell'amore di Mario Tessuto? Grazie, ciao. In settimana senza dubbio te la mando. Adesso, ieri, c'era stata una signora dominicana che da Torino aveva chiesto calice amaro. Non mi ha messo il suo nome, ma ha detto grazie, se domani me la fai ascoltare ti ascolto da Torino. Domani è oggi, quindi per l'amica dominicana di Torino, calice amaro della voce imponente.

che terminano con l'acuto finale. Allora, era Calice Amaro per una ascoltatrice dominicana, cantava Omar Codazzi. 11:22, allora, intanto continuano i messaggi, allora andiamo avanti con i messaggi. Buongiorno Ettore, sono Erika dalla Valtellina. Che bella la Valtellina, ho avuto una casetta per decenni, adoro i pizzoccheri, gli chat, anzi se continua a fare sto caldo ad agosto ci faccio una passata proprio per togliermi questa voglia di queste bontà culinarie della Valtellina. Quando è possibile potete mettermi Bugiarda di Sogni Amori, la nuova canzone. Grazie mille, buona giornata a te, al Cinghi e a tutti gli ascoltatori. Altrettanto a te. Grande Ettore, sono Franco di Pavia, ti seguo ormai tutti i giorni, quando puoi Equipe 84, grazie agli ordini. Franco, buona giornata a tutti gli ascoltatori di Radio Liscio, sono Anna e vorrei qualche... quando possibile ascoltare Mattia Bazar, Vacanze Romane, che bella. 83 fu quella musica che permise loro di essere rilanciati. Ciao Ettore, sono Claudio da Ponderano, è vicino a te Cinghia, Biella Ponderano, giusto? Complimenti per la trasmissione, vorrei ascoltare gentilmente Bugiardo Amore di Franco Baguzzi, grazie. Va bene, adesso però ci tuffiamo nel passato. Nel 1932, pensa a te, venne creata una canzone che si chiamava Parlami d'amore, Mariù. Era di Andrea Bixio per la musica e la cantava Vittorio De Sica, che l'avrebbe interpretato nel film Gli uomini che mascalzoni. È diventato un successo della musica italiana a tutti i livelli. E nel 1975, prima di essere sepolto da quella che lui ha definito essere stata la sua rovina, furia a cavallo del West, ma anche la sua fortuna, Mal, alias il signor Paul Bradley, decise di farne una versione rivisitata. Devo bere perché mi si stanno asciugando tutte le labbra. Quanti gradi? 30 gradi già adesso, alle 11:25. Pensate cosa saranno oggi pomeriggio alle 4. Allora, per Paolo di Genova, 1975, Mal in Parlami. Lo rivedrò il 10 di ottobre al Festival della Canzone Italiana anni 60, 70, 80 a Luino. Ci sarà anche lui, Mal, oltre a tutti gli altri, perché è una serata incredibile di grandi voci. Parlami d'amore, Mariù, Mal.

Molla! Parlami d'amore Mario 1975. Intanto una rettifica per Claudio di Ponderano Biella. Bugiardo amore non è di Franco Bagutti, ma di Franco Bastelli, giusto Cinghia? Sì, lui annuisce. Quando annuisce il mio cuore si riempie di felicità. Si fa per dire. Allora, 331-335-6565, il numero di telefono che vi mette in relazione, in diretta con me tramite WhatsApp. Pietro Galassi, beh lui è Pietro Galassi. Ciao Ettore e ciao Cinghia, buona giornata a tutti gli ascoltatori da Emma. Ciao Emma. Buona giornata da Irma di Imperia. Irma la dolce, grande Shirley MacLaine, film meraviglioso con Jack Lemmon che faceva il poliziotto. E sono quei film che sono comunque cult nella storia e che ogni tanto, meno male, ce li fanno rivedere. Allora, eravamo a Pina di Asti e Walter di Cuneo, che ieri mi avevano chiesto questa rapsodia con tutta la macità del Pietro Galassi immerso nelle sue colonne greche per antonomasia, con tutta la potenza della sua voce rapsodia.

Era Rapsodia del Pietro Galassi. Tanti saluti da Ennio di Sabuna. Ciao Ennio, grazie per questi bei ricordi. Ciao da Pierina, ciao Pierina, e buongiorno a tutti. Radio Liscia prima antenna da Mara di Vespolate in quel di Novara. Sì, vi ricordo che in questo momento siamo in Radio Liscio Visione, quindi se la radio, io continuo a fare la trasmissione radio, ma viene ripresa anche da alcune televisioni in Piemonte e Valle d'Aosta, prima antenna, canale 14, in Liguria prima antenna TV, canale 79, in Lombardia studio 1, canale 95, in network teleantenna Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio il canale 97, so che state seguendo in molti, e anche nella provincia veneta di Belluno. Allora, siamo a la Sardegna. In questo momento la Sardegna è al suo apice, non solo al suo apice come bellezza, è sempre bellissima la Sardegna, ma anche per il caldo, prevedono oltre 45 gradi e anche vieppiù entro domenica, quindi agli amici sardi, coraggio. Quantomeno quello che c'è di bello è che lì è un po' ventilato, per cui è un caldo un po' più secco di quello che si sente qui nelle zone del profondo nord-ovest, qui da dove vi sto trasmettendo da casa mia nel Monferrato. L'umidità si sente di più, ma io ho la mia arietta condizionata e non la mollo, ci vivo, non metto proprio neanche il naso fuori di casa. Fino a domenica io resto qui, ho le mie belle bevande fresche, non ghiacciatissime ma fresche, vedere qua acqua pronta anche per il figlio medico. Stai bevendo? Ti stai idratando? Bevi, idratatevi, a me, alla mamma, messaggio ogni due ore. Allora, siamo alla dolcissima Sardegna di Marco e Alice.

era Dolcissima Sardegna di Marco e Alice. E siamo al terzo vintage di oggi. Dopo Abbronzatissima, dopo La Parlami d'amore Mariù, una canzone dei Pooh che fa anche rima. Allora, nel 1975 lanciano un 45 giri che come facciata A aveva Linda. Linda pare che sia stata ispirata dalla modella americana Linda Larsen, comparsa nello special televisivo dei Pooh girato a Sperlonga nel 1975 in occasione dell'album Un po' del nostro tempo migliore, che venne messo in onda dalla Rai il 3 di ottobre di quell'anno. Sulla facciata B c'era una canzone che si intitolava Donna Davvero. Questa Donna Davvero ci è stata chiesta da Marinuccia di Dolce Acqua e del non venne messa nell'album dove c'era Linda, che era Pullover. Venne messo in seguito nell'antologia I Pooh dal 75 al 78. Quindi calcoliamola una canzone minore dell'archivio, del repertorio dei Pooh. Ma evidentemente l'aveva colpita la Marinuccia di Dolce Acqua, ha voluto ascoltarla e noi gliel'abbiamo messa. Donna Davvero, i Pooh.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Intanto è arrivato il messaggio, grazie Ettore Marinuccia, Marinuccia di Dolciacqua, che ci ringrazia per il dono davvero dei Pooh. Allora, andiamo nel nirvana delle orchestre da ballo con questa Amour.

0: Amorcita.
1: Amorcita della Castellina Pasi Orchestra. 11:49, questa è Canzoni Senza Frontiere. Una musica da ballo e non solo, tanto non solo che siamo arrivati ai vinili di casa Andenna. Sapete che ormai da qualche mese vi sto facendo ascoltare la classifica delle 500 canzoni più belle di sempre secondo la rivista Rolling Stone, ma la prima classifica, quella che fecero addirittura alla fine del secolo scorso, siamo nel 1998 per intenderci. Poi ogni 3-4 anni l'hanno modificata, l'hanno aggiornata. Pensate che nell'ultima versione, quella del 224 del 2024, rispetto alla prima classifica ci sono ben 220 pezzi nuovi che hanno sostituito quelli che ormai sono stati giudicati obsoleti, ma che venivano scavalcati da altri, secondo le giurie, che anche quelle sono state multiformi e sono cambiate parecchie volte. Allora, il vinile di casa Andenna di questa mattina, il primo, è 22esimo, ormai siamo nel gran finale, stiamo arrivando verso la prima posizione, ed è una Foschia Viola. Cos'è la Foschia Viola? È il Purple Haze del 1967. E chi la suonava, Purple Haze, poco prima di morire, tra le altre cose, perché è morto giovanissimo, a 28 anni, lui, Jimi Hendrix.

Hendrix e la sua chitarra elettrica. E poi la celeberrima frase che veniva fuori da questo Purple Haze, questa foschia viola: Now excuse me while I kiss the sky. Ora scusami mentre bacio il cielo, che diventò una specie di frase simbolo, soprattutto femminile, perché addirittura diventò anche Now excuse me while I kiss the guy. Quindi ora scusami mentre bacio questo ragazzo. E quindi le donne la fecero diventare una frase cult. Era Jimi Hendrix, 22esima nella classifica delle canzoni più belle di sempre. E concludiamo questa prima ora che ci vede lasciare da parte di Prima Antenna TV, che ci segue solo per la prima ora, mentre le altre due, Studio 1 in Lombardia e il network Teleantenna, ci seguono per tutte e due le ore fino alle 13, il tempo che da lunedì al venerdì dura sempre Canzoni Senza Frontiere. Allora ci infiliamo a tutto spiano nel ballo liscio romagnolo più estremo. Romagna Capitale, canta Mauro Ferrari, ma l'orchestra è quella di Moreno il Biondo Grande Evento. Ciao Prima Antenna, vai Moreno il Biondo, Romagna Capitale!

0: Vai, attenzione, meno uno. Din don, din don, din don, din don, din don, din don, din don, din din din don don don. È mezzogiorno di oggi, 15 luglio 2026, mercoledì, e come ad ogni capodora Radio Lition Summer Edition ci sono le reclame e le news, ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
3: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
4: Radio Liscio Notizie.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Sono più che mai preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori. Così il Presidente della Repubblica Mattarella, nel suo messaggio in occasione dell'82esimo anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema, quando il 12 agosto del 1944 nella frazione in provincia di Lucca furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Fare memoria, oltre che un atto di responsabilità, sottolinea il Capo dello Stato, è un atto di liberazione che si rinnova. Ancora una giornata di passione negli scali siciliani interessati dall'eruzione dell'Etna, mentre i media calcolano che l'emergenza cenere lavica avrebbe rovinato i piani di vacanza di oltre 100.000 persone in quest'estate. Sospese fino alle 18 le attività di volo all'aeroporto di Catania, chiuso e riaperto anche lo scalo di Comiso. Gli esperti tengono sotto osservazione in particolare la nuova bocca eruttiva che si è aperta sull'Etna intorno alle 11.30 di ieri alla base della parete nord della Valle del Bove, ad una quota di circa 2090 metri. Il tremore vulcanico rende noto l'INGV che ha il personale sul posto. Si è mantenuto su livelli elevati pur rimanendo nella parte inferiore della fascia. Omicidio nel Crotonese, a Cutro, un 21enne di nazionalità bulgara che viveva in Italia da tempo ed era ben conosciuto nella comunità, è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco. Secondo una prima ricostruzione, a sparare in pieno centro abitato è stato un uomo del posto, già identificato e ora ricercato. Gli inquirenti ipotizzano futili motivi legati a vicende familiari e sentimentali. Oggi, 12 agosto, entra in vigore in tutta l'Unione Europea il nuovo regolamento volto a ridurre del 15% entro il 2040 gli imballaggi usa e getta e i rifiuti da confezionamento. Approvate lo scorso febbraio, le nuove norme sono frutto di un lungo e difficile lavoro di compromesso tra esigenze ambientali e produttive. Si parte dalla limitazione dei FAS, sostanze chimiche di sintesi che non si degradano in natura. Ed è tutto, a più tardi.
4: In diretta da casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
0: Ciao bella gente, questa è Canzoni senza frontiere. Oggi è mercoledì 15 luglio 2026, le Idi di luglio, è il 196esimo giorno dell'anno, ne mancano 169, 196, 169, i numeri sono uguali, alla fine dell'anno. San Bonaventura è la giornata mondiale delle competenze giovanili. Sapete che ad agosto, ve l'ho già detto, lo ribadirò fino a quando non succederà, non Radio Liscio, Canzoni Senza Frontiere va in onda in replica. Agosto da sempre Canzoni Senza Frontiere si prende le vacanze d'agosto, come tutti quelli che sono in grado di farsele. Per cui la trasmissione di oggi, quella di mercoledì 15 di luglio, andrà in onda in replica mercoledì 12 di agosto. E se state ascoltando la replica, che giorno è oggi, mercoledì 12 d'agosto? È il 224esimo giorno dell'anno, ne mancano 141 alla fine dell'anno. È Santa Giovanna Francesca di Chantal, una brava donna che prima ha fatto 6 figli con suo marito, che era il barone, il conte di Chantal, e dopo è diventata suora quando i figli sono diventati grandi, e quando è morta ha lasciato la bellezza di 86 conventi in giro per l'Europa, quando una è una determinata. Ed è, ieri era la giornata mondiale del leone, ieri 11 d'agosto, oggi 12 d'agosto è la giornata mondiale dell'elefante, questo pachiderma meraviglioso che comunque deve essere difeso, perché ci sono molti che ancora vanno in giro a farli fuori per l'avorio, per questo, per quell'altro, mentre in molti paesi è fonte di aiuto. Non c'è il trattore, adopero l'elefante. Non per spostarmi non c'è il pullman, vado sull'elefante. In India, in Africa, in molti paesi del mondo c'è l'elefante che ancora sposta i tronchi col proboscide. Rivedete i documentari, animale meraviglioso. Bene, allora siamo alla seconda parte, seconda ora di Canzoni Senza Frontiere, e partiamo con un bel peperoncino piccante. Allora, il peperoncino piccante si può mangiare anche con grande caldo, perché aiuta la digestione, aiuta anche a difendersi dal caldo, perché questa sensazione di caldo che ti dà quando lo mangi, dopo attenua la sensazione di caldo, perché c'è caldo dentro che si equilibra con il caldo fuori. Questo è l'effetto che fa un peperoncino, non di quelli ultra cattivissimi come il Carolina Reaper o il Giolocchia, che sono i più tremendi al mondo, ma l'abanero, che è bello forte anche lui, ma sulla pizza ci sta bene con questo retrogusto fruttato. Io poi sono un adoratore di peperoncini. Abanero!

Addirittura il bagno nei peperoncini, non lo so se quello fa bene alla pelle, non l'ho mai provato. Allora, era Abanero della Mary Rinaldi, 12:11, 31 gradi, la temperatura continua a salire, bella, indefessa, coraggiosa e determinata, e noi siamo al quarto vintage di oggi. Allora, 1978, il buon Lucio Battisti, sempre in accrocchio con Mogol, canta Una donna per amico, che era una canzone dedicata ad un'amica di Mogol che si chiamava Adriana. Battisti ne incise anche una versione in lingua spagnola, ma all'epoca uscì ai primi di ottobre e una settimana dopo era già prima in classifica. E ci è rimasta prima in classifica per 12-13 settimane, prima nella hit parade italiana, quindi da ottobre fino a metà gennaio. E tutti la canticchiavano perché era veramente, come quasi tutti i pezzi di Battisti, orecchiabile e ti restava dentro. Una donna per amico, 1978, quarto vintage di oggi, Lucio Battisti.

era una donna per amico, 13 settimane primo in Hit Parade nel 1978-79, Lucio Battisti, ed era il quarto vintage di oggi. Sono già 28 anni, ragazzi, che è morto Battisti nel 98, mamma mia come passa il tempo, però quando uno è bravo lo si ricorda sempre. Allora, i nati e i morti di oggi li anticipo un po', perché sennò poi mi ritrovo strangolato alla fine della trasmissione con tutte le notiziole che metto insieme da darvi durante Canzoni Senza Frontiere. I nati di oggi, il 15 di luglio, Rosalinda Celentano, la figlia di, è nata nel 1968. Lei ha sempre contestato un po' la famiglia, comunque è stata brava perché si è posta a modo suo nel mondo dello spettacolo, facendo canzoni, presentazioni, recitazioni di vario genere. Guido Crepax, 1933, l'inventore del personaggio fumetto più erotico, secondo me, del secolo scorso, che era Valentina. Valentina era questo fumetto di ragazza col capello corto, sempre piuttosto vestita in modo audace ed erotico, che ha avuto un grande successo anni 50, 60, 70, 80. Guido Crepax era nato il 15 luglio del 1933. Francesca Pascale, famosa, la dicono, politica italiana, no, è stata l'amorosa di Berlusconi, lui gli ha lasciato un sacco di milioni e adesso fa la sua bella vita. Francesca Pascale del 1985, dichiaratamente bisessuale. Rembrandt, signori, se ne avete uno in casa tenetelo, mi dicono che vale soldi. Rembrandt era nato il 15 luglio del 1606, uno dei più grandi chitarristi del mondo, tanto che il mio regista, il Marco Sasso, detto il Cinghia, sapete che è un polistrumentista appassionato di tutti gli strumenti a corda, ha perfino una chitarra come la sua. Joe Satriani, nato nel 1956. Come si chiama la chitarra che ha ideato Satriani e che hai anche tu? La? Una Ibanez, una Ibanez, l'ha inventata Joe Satriani, è un modello, non poteva un cultore della chitarra come il Cinghia non averla anche lui. E poi Forest Whitaker, del 1961, quell'attore di colore che ha un occhio che va sempre per i fatti suoi, ha vinto anche un Oscar ed è un caratterista. Non solo, ha fatto anche dei film da interprete principale. I morti. Allora, nel 1997, il 15 di luglio, viene assassinato sui gradini della sua villa a Miami Gianni Versace, un genio della moda italiana, famoso ancora adesso in tutto il mondo. E poi nel 1904 muore il 15 di luglio l'autore del Giardino dei ciliegi. Se non l'avete letto, leggetelo, è bello. Anton Chekhov, 1904. Ma come dice la Francesca Mazzuccato, è inutile parlare di nati e di morti. Io vorrei fermare il tempo. Così com'è adesso. No, no, con sto caldo, no. No, Francesca, no. Andiamo avanti un po', eh?

Allora, un gelato alla vaniglia che col cioccolato fondente è la morte sua. Cioè proprio il più classico dei classici era Vaniglia con Sonia De Castelli e siamo al secondo vinile di Casa Andenna di oggi. Allora, è una canzone molto particolare perché intanto è 21esima nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre, secondo la rivista Rolling Stone, e soprattutto è stata l'inno delle Olimpiadi di Londra del 2012. Ve lo ricordate? Quello dove c'era il videoclip con James Bond che si buttava dall'elicottero con la regina Elisabetta con il paracadute e atterravano sullo stadio di Londra per dare il via alle Olimpiadi. Ci furono delle polemiche però, perché la canzone London Calling, che è il titolo che sto per farvi ascoltare, era piuttosto macabra. Pensate che partiva dicendo: sta arrivando l'era glaciale, il sole sta precipitando, i motori si fermano, il frumento avvizzisce, c'è stato un errore nucleare, e quindi non la vedevano così ilare e gioiosa per fare l'inno delle Olimpiadi, ma tant'è. London Calling, chiamando Londra, Londra che chiamava Londra, che chiamata da Londra, perché ovviamente le Olimpiadi partivano da Londra. London Calling è stata un brano musicale del gruppo punk rock britannico The Clash. Allora, vi ripeto, 21esima, venne lanciata nel 1979 ed è stata considerata, soprattutto l'album dal quale è stata tratta, l'album più bello degli anni 80, anche se era uscita il 7 dicembre del 79, però poi il successo, 7 dicembre del 79 era vicinissimo all'80, il successo si propagò negli anni 80, per cui hanno detto l'album più bello degli anni 80. Allora, London Calling, The Clash.

Allora, era la London Calling dei The Clash. Relax, cinecalendario, dai, cinecalendario. Il film di oggi, 15 di luglio. One Day è tratto dal popolare romanzo Un giorno di David Nichols. One Day è un film sentimentale che colpisce più per la sua struttura che per il suo contenuto. La storia infatti è quella molto comune di un ragazzo e una ragazza che si innamorano, si trovano a vivere un rapporto fatto di alti e bassi, tra insuccessi lavorativi e problemi personali, in quello che sembra un amore perennemente rimandato. Il canovaccio è però organizzato attorno a scene ambientate nel corso di vari anni, dal 1988 al 2011, ma sempre nello stesso giorno, il 15 di luglio. Ed è per questo che One Day viene con Anne Hathaway e Jim Sturgess. Anne Hathaway, che ha avuto un grande rilancio adesso con Il diavolo veste Prada, Prada 2, sempre brava. Beh, Meryl Streep è inarrivabile quando fa la Wind Tour, mi fa impazzire. 15 di luglio, quindi la giornata dedicata ad oggi, al film di oggi, One Day, ricordatevelo. Mentre per il 12 d'agosto, visto che è la giornata mondiale dell'elefante, il film è Le otto montagne, tratto dal romanzo vincitore del premio Strega 2017 di Paolo Cognetti. Le otto montagne è ambientato in Valle d'Aosta, tra le pendici del Monte Bianco e del Cervino, anche se il titolo fa riferimento alle otto vette più alte del Nepal, simbolo di ambizione e ricerca spirituale. Allora, c'è un'amicizia pura e intensa che è cementata da una scalata che Pietro compie con suo padre e Bruno, una delle tante di quell'agosto. E che agosto è? È il 12 agosto 1984, ed è per questo che il film Le otto montagne è abbinato al 12 di agosto. Come così gli amori di una notte possono essere benissimo dedicati anche loro ad oggi, ad una notte qualsiasi. Gli amori di una notte, quelli che durano una notte sola, quelli che avvengono per caso, ma che poi vengono ricordati perché magari hanno dato piacere, o magari si cerca di dimenticarli perché sono stati un disastro. Gli amori di una notte, Marco e Claudia.

Gli amori di una notte di Marco e Claudia. Oh, Nicola Pescarese ieri ci aveva chiesto reiteratamente cuoricini dei Comacose. Ormai i Comacose non esistono più, si sono divisi, hanno litigato. Basta, finita la loro grande storia d'amore. Era una storia d'amore oltre che una storia professionale. Ma la canzone resta. Ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2025, piaceva molto ai ragazzini e arrivò decima. Loro si aspettavano un risultato un po' migliore, ma decima comunque non è male, anche perché poi comunque ha avuto un successo di vendite. Cuoricini, quinto vintage di oggi, i Comacose.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: La amatissima

No, i vivi e morti, l'accadde oggi. Allora, ne ho solo 5, quindi faccio in fretta. Nel villaggio egiziano, nel 1799, nel villaggio egiziano di Rosetta, il capitano francese Pierre-François Bouchard trova una stele con un testo trilingue che diverrà nota come la stele di Rosetta. E siccome era in geroglifici egiziani, in greco antico, questo permette, attraverso la traduzione dal greco antico, di capire i geroglifici egiziani. 1834, l'inquisizione spagnola, quella che fece un sacco di martiri, istituita nel XV secolo, quindi nel 400, viene definitivamente soppressa per regio decreto emanato dalla reggente di Spagna Maria Cristina di Borbone delle Due Sicilie. Basta con questa inquisizione che avete ammazzato fantomatiche streghe e fantomatici maghi bruciati vivi dalla Santa Inquisizione. 1849, primo raid aereo nella storia della guerra. L'Austria sgancia bombe legate a palloni sulla città assediata di Venezia, che si arrenderà il successivo 22 agosto. Ovviamente non c'erano gli aerei, le hanno buttate giù dai palloni aerostatici. Nel 1989, va che bel salto in avanti, il gruppo rock britannico, rimanendo Venezia, Pink Floyd, si esibisce in un concerto storico su un palco galleggiante a Venezia davanti a circa 200.000 persone dal vivo e almeno 100 milioni via trasmissione televisiva satellitare. Ed infine, nel 2006, il 15 di luglio, Jack Dorsey lancia Twitter. Quindi c'è da 20 anni Twitter. T'hai visto che roba? Allora, siamo all'ultimo vintage di oggi. Banane e lampone. Banane e lampone di Gianni Morandi viene lanciata nel 1992. Successone enorme, la rifà nel 2026 con Annalisa, ma nel 1992 partecipa fuori concorso al Festival Bar e nel Festival Bar del 93, e all'epoca Gianni Morandi, con ragazzo del 44, Banana e Lampone, faceva così.

Banane e Lampone 1992, Gianni Morandi, gran finale. Gran finale le abbiamo passate quasi tutte, come i bambini grandi. Ci resta proprio l'ultima della scaletta, che è Notre Dame. Notre Dame, dunque 31, sì, arriviamo precisi precisi alle 13. Paolo Bertoli, Notre Dame, basilica, chiesa meravigliosa, cattedrale di Parigi, ha preso fuoco, l'hanno ricostruita, adesso è lì pronta da andare a rivisitare. E poi c'era lei, la bellissima Gina Lollobrigida, che ci ha fatto un film con lui, che era il gobbo di Notre Dame. Ci ha fatto anche il piattone animato. Comunque Notre Dame, con tutto questo valzer alla francese.

0: i francesi. Siamo arrivati in fondo anche oggi di Canzoni Senza Frontiere. Oggi metà luglio, mercoledì 15 luglio. Vediamo se le drammatiche previsioni del tempo di oggi pomeriggio si avvereranno o no. È preoccupato il Cinghia perché a Biella pare che sia particolarmente pesante la situazione. Qui meno. Grazie Cinghia, a domani, divertisciti. Da Ettore Andrena, grazie per l'ascolto, a domani e come sempre rituale, sigla.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.
3: Radio Liscio.
2: Radio Liscio Notizie.
4: Buongiorno da Daniele Baldi, ancora una giornata di passione negli scali siciliani interessati dall'eruzione dell'Etna, sospese fino alle 18 le attività di volo all'aeroporto di Catania, chiuso e riaperto anche lo scalo di Comiso, sotto stretta osservazione l'attività del vulcano. Sentiamo Laura Supino.
5: L'eruzione di lava e cenere dall'Etna rende difficile anche oggi il traffico aereo negli scali del catanese. La SAC, società gestrice, ha comunicato che l'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini, Fontana Rossa, resterà chiuso almeno fino alle 18. Chiuso e poi riaperto dalle 10 di stamane invece il Pio La Torre di Comiso. La SAC ha invitato i passeggeri a verificare comunque lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. Pesanti anche le ripercussioni sul traffico nazionale. Basti pensare che la tratta Catania-Roma è la più trafficata a livello nazionale, con oltre 150 voli settimanali, nonché la quarta in Europa. L'evento, peraltro nel pieno della stagione turistica, secondo alcune stime, avrebbe coinvolto più di 100.000 passeggeri in partenza o in arrivo, con la cancellazione o lo spostamento di circa 400 voli. L'eruzione dell'Etna è però sotto stretta sorveglianza anche per i possibili rischi sull'abitato e per i risvolti scientifici. Gli esperti tengono sotto osservazione in particolare la nuova bocca eruttiva che si è aperta intorno alle 11.30 di ieri alla base della parete nord della Valle del Bove, una quota di circa 2090 metri.
4: Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, sono più che mai preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori. Così il Presidente della Repubblica Mattarella, nel suo messaggio in occasione dell'82esimo anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema, quando il 12 agosto del 1944 nella frazione in provincia di Lucca furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Numerosi messaggi di figure istituzionali e leader politici. Alla cerimonia di commemorazione in Toscana, a rappresentare il governo il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha ricordato le responsabilità storiche nel quadro nazifascista.
6: Quella di Sant'Anna non è una delle tante tragedie che ogni guerra porta con sé. Quello commesso dalle truppe della Germania nazista che occupavano e opprimevano il nostro paese è un crimine deliberato, come è stato raccontato da tutti gli oratori che mi hanno preceduto, commesso con l'aiuto di fascisti italiani che indicavano ai nazisti italiani innocenti da eliminare.
4: Conto alla rovescia per l'eclisse di sole che in Italia è atteso alle 19.30 circa e non sarà totale ma parziale, con coperture diverse a seconda delle regioni. Favorito il nord-ovest, la massima copertura possibile, spiega l'Unione Astrofili Italiani, si avrà in Liguria con il sole oscurato fin quasi al 95%. Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.
7: E continuiamo questa bella serata.

sensuali della baciata. Riprenderemo sicuramente dopo questo genere, ma dobbiamo accontentare ancora le richieste dei tanti che ci hanno detto: ma la fate quella canzone? Lassù il cielo è una coperta ricamata. E questi sono proprio i nostri grandi classici.

abbiamo fatto bene a farla, questa. Volete che vi piaccia, i nostri grandi classici, cantata e suonata da tante orchestre, ma questa sera ci pensiamo noi.

0: Valentina
1: Tommaso,
0: grazie, godetevi che vi sia piaciuta la nostra versione.
1: Grazie. E arriva una bellissima Begin, fa parte del nostro ultimo album.

0: E la nostra Valentina ultimamente si è leggermente montata la testa. Pensate che vuole anche andare a Hollywood, cantare a Sanremo.
1: Tutto io voglio fare. Una grande attrice un giorno io sarò.
0: Sì, sì.
1: O in alternativa canterò.
0: Pensaci.
1: Vedrai.

In attesa di vederla ad Hollywood e a Sanremo, le facciamo un bel applauso. Brava la nostra Valentina. Ti congediamo con questo bel applauso perché Paolo Bertoli riguadagna il centro del palco con un giro corto, cortissimo di Liscio.

0: la parte più tranquilla del brano, questo stornello. La quiete prima della tempesta, provate a ascoltare quante note usciranno da quella fisarmonica. Senti che roba, vai Paolo!
1: Ci siamo!
0: Oh, vai!

la Peschiera per la prima volta, lo ricordiamo. Tanti tanti applausi e sorrisi questa sera, noi siamo contentissimi, allora facciamo ancora ballare i nostri ballerini un po' di sano liscio. Una bella polca scatenata.

E su questo brano abbiamo potuto sentire il suo più lato tecnico e virtuoso, Paolo Bertoli, fisarmonicista doc. E adesso, lietissimi di cambiare genere e farvi ballare questa baciata, scritta in collaborazione con Sonia De Castelli e Joe Fox.

quando i brani sono così belli è ancora più bello ricordare le belle collaborazioni. Gio Fantini, Sonia De Castelli, Paolo Bertoli, la baciata Companiero. Arrivato così il momento atteso da tanti, il momento del ballo di gruppo. Scateniamoci un po' a tempo di cia cia cia. Bessami.

0: Cantor solista Vai Saul. La bella musica italiana qui alla Peschiera, tutti i grandi successi, repertorio a 360 gradi questa sera. Paolo Bertoli per la prima volta su questo palco. E noi, andando in giro per l'Italia puntualmente su questo brano, facciamo sempre un sondaggio. Vogliamo capire, a seconda di dove siamo a suonare, se sono più pazzi gli uomini o le donne. Lo capiremo per alzata di mano. Partiamo dagli uomini. Uomini, alzare la mano chi si sente pazzo.
1: Le mani.
0: Uno, due, tre.
1: E le donne?
0: Donne!
1: Eccole! Scusa se ti ho fatto male, forse non sono normale, o forse...
0: Le donne sono più pazze.
1: Eh sì.

0: il bacio è arrivato. Ed è arrivato anche il momento di scatenarci con gli ultimi successi di Annalisa. Per voi, esibizionista.
1: Forza, tutta la grinta.
0: Vai, pensiera.

0: la nostra regina del palcoscenico, Valentina Marchiappa.
1: Grazie a tutti.
2: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo, ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
3: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
2: Il meteo a cura di 3bmeteo.com.
5: Ben ritrovati da Sofia Inglese di 3bmeteo. Nella giornata di giovedì l'anticiclone nordafricano sarà ancora ben saldo sulla nostra penisola, con sole infatti e afa. Caldo che si farà sentire specie in pianura e nei grandi centri urbani dove si toccheranno anche 38-40 gradi. Da segnalare anche la possibilità di qualche temporale di calore su Alpi e dorsale appenninica nella seconda parte del giorno. I venti inoltre saranno deboli e con mari calmi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di 3bmeteo.
2: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Buongiorno carissimi, ciao a tutti, ben risintonizzati sulle frequenze di Radio Liscio. Lo sapete, sono in vacanza e mi sto gustando un bel fronte mare probabilmente in questo momento, ma sono anche qua con voi per proporvi il meglio delle puntate che sono andate in onda in questa bella stagione di Energia Contagiosa, che naturalmente è in lavorazione, è in preparazione. Dal 7 di settembre saremo nuovamente live, ma per accompagnarvi anche in tutto questo agosto ci faremo un bel tuffo nel recente passato per girovagare in Italia e nel mondo attraverso tante simpatiche notizie e poi tutta la musica di Radio Liscio, le nostre orchestre e tutta la passione che ci contraddistingue. Benvenuti ad Energia Contagiosa in questa versione Best of Summer. Buona puntata, cari.

fuori, eccoci qua, ben ritrovati a tutti. Allora, ogni tanto mi saltano fuori queste notiziole, no? Che sono un po' delle notizie che parlano dei cambi generazionali. E c'è questa Gen Z, no? La generazione dei giovani, quelli nati tra il 1997 e il 2012, la cosiddetta prima generazione nativa digitale, cresciuta con internet e smartphone, no? Che si mette un po' troppo a pontificare, in realtà, sapete, ne parliamo spesso del nuovo loro approccio alla vita, questa, come dire, tendenza a godersi di più la vita rispetto a quello che facevamo e facciamo tuttora noi delle generazioni precedenti. Io per esempio sono un millennial che cresce con l'idea del lavoro, mentre invece loro crescono più con l'idea del rapporto tempo libero lavoro, insomma tutta una serie di come dire, una nuova mentalità, no? Può piacere, non può piacere, sta di fatto che è un po' in conflitto con le altre, sta di fatto che ce n'è un'altra uscita, no, di questa Gen Z, pare da un sondaggio, no, che la percezione della Gen Z sull'invecchiamento non sia poi così rosea nei confronti di noi tra virgolette vecchiarelli, e sono anche molto spaventati dall'idea di invecchiare. Infatti gli cambia proprio radicalmente il modo di vivere. Questo nuovo sondaggio, che è stato condotto da Age Without Limits, ha cercato appunto di dare un numero a questa percezione, no, nel senso, quando si diventa vecchi per la Gen Z? Per la Gen Z l'età sono i 62 anni, hai capito? I dati emersi dipingono un futuro abbastanza rigido per chi sta finendo l'università oggi. Secondo gli intervistati, a 56 anni si smette di essere attraenti per la moda attuale. A 59 anni iniziano le prime vere difficoltà con la tecnologia. A 62 anni scatta il declino cognitivo. Il 20% dei ragazzi non crede che avrà un bell'aspetto da grande, uno su 4 teme di restare solo o con una salute precaria. Infatti la Gen Z ha assorbito lo stesso panico anti-invecchiamento che la cultura promuove da anni. È giusto, perché giustamente ti continuano a proporre dei prodotti per restare sempre giovane, e quindi cresci un po' con quella mentalità lì, no, che invecchiare sia male. Ma la scienza, per fortuna, smentisce i pregiudizi. Infatti dice che non è una realtà biologica questi 62 anni. Infatti molti studi nella ricerca mostrano che funzioni psicologiche e cognitive rimangono solide fino ai 60 anni inoltrati. Il declino avviene evidentemente più tardi, quindi insomma è un po' un pregiudizio di questa Gen Z. Però ragazzi, lasciatevelo dire, un conto è la percezione del mondo che avete adesso che avete 20 anni, e effettivamente siete cambiati molto rispetto a noi, ed è anche una cosa positiva. Però senza mai dimenticarsi che ci può essere tutta la tecnologia che si vuole, però alla fine poi conta l'esperienza che acquisisci, il rapporto umano con le persone, la capacità di mettersi a disposizione, i sacrifici che si è disposti a fare per raggiungere dei risultati. Perché non basta schioccare le dita e avere dei follower su Instagram per sentirsi già realizzati della propria vita a 20 anni e potersi permettere di mettersi lì a pontificare, come vedo fare molti dei sondaggi che riguardano questa generazione. Quindi ragazzi, entusiasmo sì, mi raccomando, anche una certa arroganza ci può anche star bene, però deve essere perorata poi da una base solida di conoscenza e voglia di fare, perché altrimenti senza quelle non si va da nessuna parte. Questo è il mio consiglio. Poi fate bobis, eh? Stava a San Dir.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: E rieccoci insieme, ben ritrovati a tutti carissimi. Vogliamo parlare della Best Cities 2026, che è la classifica realizzata da Time Out, che è una rivista britannica di viaggi, che insieme a Intrepid Travel ha stabilito quali sono le città più straordinarie e interessanti del mondo nel 2026. Insomma, molto ambiziosa, Allora, sono state basate sui giudizi di 24.000 residenti che vivono ogni giorno in alcune aree, e ci sono state le valutazioni degli esperti locali del magazine. Quindi al primo posto, io ci sono stato, è conquistato da Melbourne in Australia, che per la prima volta guida giusto appunto la graduatoria grazie a che cosa? Le sua forte energia culturale. Effettivamente è una città veramente incredibile, dove si fondono tantissime culture da tutto il mondo, soprattutto asiatiche. Poi scena gastronomica, vabbè, lì lasciamo perdere, e gli eventi che animano la città tutto l'anno. Al secondo posto c'è Shanghai. Molto bella Shanghai, non ci sono mai stato, ma mi informo, l'ho vista in tanti video, in tante foto, e sicuramente è una tappa che vorrò fare. E al terzo posto Edimburgo. Ora io cosa ci azzecchi Melbourne, Shanghai e Edimburgo, che insomma sono due metropoli gigantesche. Edimburgo è molto più piccola rispetto a loro, vabbè, questo è. Quarto posto per Londra, quinto posto per New York, sesto per Cape Town, settimo per Mexico City, Bangkok all'ottavo posto, Seoul al nono e Tokyo chiude la classifica. Pensate un po', in tutto questo non c'è nemmeno una città italiana, segno giusto che la competizione globale tra metropoli sempre più dinamiche e innovative è diventata molto intensa. Nonostante noi abbiamo città come Roma, Milano, Firenze, tutte fuori dalla top 10, evidentemente ci deve far riflettere anche questo segno, perché è vero, abbiamo tanto turismo, tanta storia, tanta cultura, però poi bisogna anche mettere, come dire, i local nelle condizioni di vivere. E qui siamo un po' lontani da questo target. Va bene cari, il target invece lo raggiungiamo con due feste che ci attendono, ma tra poco, prima un po' di musica.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Rieccoci qua, già rido perché sto per farvi una domanda. Voi la fate ruttare la vostra casa? Se si ruttare, avete capito bene. Nuova tendenza perfetta per chiudere in leggerezza la nostra puntata di oggi. Questo nuovo trend si chiama house burping, proprio dal verbo inglese burp, ruttare. Quindi, e cosa vuol dire far ruttare la propria casa? In realtà è una cosa anche abbastanza utile, vuol dire espellere virus e inquinanti in 5 minuti. Allora, il cosiddetto house burping è questa tendenza che nasce per migliorare il benessere domestico e viene fuori dalla Stormluften, che è una tradizione tedesca che io ovviamente non conosco. L'obiettivo qual è? Una ventilazione d'urto, no? Quindi un ricambio d'aria incrociato da una parte e dall'altra di soli 5 minuti senza raffreddare muri o arredi. Si tratta di un investimento di pochi centesimi in riscaldamento che garantisce benefici immediati. Anche per la concentrazione della salute mentale, dicono, perché questa sorta di isolamento termico che c'è all'interno delle case finisce un po' per intrappolare in un mix di umidità da cucina, residui di detergenti, fumi di candele, aerosol. E uno studio in aula scolastica ha mostrato che una corretta aerazione può abbattere i livelli di anidride carbonica del 60% e ridurre una carica virale simulata di oltre il 97% in 8 ore. Cioè, praticamente aprite la finestra, capito? Però il punto è che dipende da quello che ti entra in casa, perché se lo fai in città a Milano non è che ti entra aria pulita, brezza e quant'altro. A quel punto meglio il deumidifil, il purificatore d'aria, volevo dire, no? Che lo metti lì e ti purifica tutto l'ambiente. Certo, se lo fai in campagna è un'altra storia, però poi entrano gli insetti, magari entrano i pollini, siete allergici, hai capito? Fate ruttare la casa una volta ogni tanto, però dipende un po' dalle zone di dove state, altrimenti un bel purificatore d'aria comunque aiuta, perché un'aria più salubre in casa, scherzi a parte, è molto importante. Va bene cari, con questa cosuccia leggera chiudiamo i consigli di oggi. Vi aspetto tra poco perché andiamo a rivedere gli eventi che sono stati protagonisti della nostra giornata. Sa mai che vi siete persi qualcosa. Vi aspetto qua.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Allora, rieccoci qua carissimi, ben ritrovati. Tra un evento e l'altro, come sempre, qua si curiosa un po' fra le notizie che ci capitano intorno, specie se possono offrire spunti di riflessione. E una notizia molto interessante, anche se molto triste dall'altra parte, riguarda il licenziamento di massa che è capitato, un licenziamento collettivo di 37 dipendenti della sede italiana di InvestCloud, che è una società statunitense specializzata nel trasferimento digitale di servizi finanziari, che ha sede a Marghera, provincia di Venezia. Bene, che cosa succede? Che i dipendenti vengono licenziati tutti quanti in tronco, ma per quale motivo? Perché il loro lavoro può essere completamente sostituito dall'intelligenza artificiale. Ovviamente è successo un putiferio, no? Sindacale, ma poi anche dal punto di vista di un precedente, no? Perché insomma, in realtà, come dire, la giustificazione in qualche maniera, leggo questo articolo di 101 che cita lo studio D'Averio e Florio, che è specializzato in diritto del lavoro, dice: tecnicamente tale ipotesi di licenziamento si definisce per giustificato motivo oggettivo e sta a indicare che il licenziamento viene comunicato per ragioni connesse all'efficientamento economico e organizzativo dell'azienda e quindi non per motivi connessi a comportamenti scorretti e infedeli del dipendente. Quindi, capito, oltre a essere un licenziamento valido, è anche un licenziamento con giusta causa, perché è un ammodernamento che l'azienda compie e l'intelligenza artificiale, lo diciamo spesso, lì in qualche maniera punta a sostituire il lavoro umano, ad automatizzarlo, perché costa molto meno un software rispetto che magari, come in questo caso, ha 37 dipendenti da mantenere per fare il lavoro. Capite bene che c'è una differenza incredibile. Fa un esempio qua che è molto simile, tra virgolette, a quello dei centralinisti negli anni 70-80, no? Quando venne inventato il risponditore automatico del centralino, il deviatore di chiamata non erano più necessari. Quindi insomma, non è così semplice licenziare per questo motivo, perché anche il datore di lavoro deve comunque dimostrare che la specifica attività prima svolta dell'uomo può essere sostituita dalla macchina e deve dimostrare di non avere altre mansioni da assegnare al dipendente il cui posto viene preso dalla macchina. Però d'altronde mi sembra anche una bella scappatoia per licenziare un bel po' di dipendenti, e penso che saranno sempre di più le aziende che la utilizzeranno come metodo per mandare fuori il cosiddetto esubero. Questo però significa togliere posti di lavoro, significa automatizzare molto, significa anche mettere tutto in mano alle macchine, all'intelligenza artificiale, non lo so, si aprono tanti scenari. Se volete dirla vostra e condividere l'opinione, 331 335 6565.

Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Il Radio Liscio Summer Tour sta arrivando da voi. Per tutta l'estate saremo in giro con le nostre telecamere nelle vostre feste, nelle vostre fiere, a raccontare i vostri prodotti, a raccontare il vostro spettacolo e a portarlo in televisione. E naturalmente a farcire il tutto con la nostra musica. Cercate informazioni sui nostri social network, ditelo al vostro sindaco, al presidente della Proloco, all'assessore al turismo. Vogliamo Radio Liscio per far sì che la nostra festa sia davvero una gran festa. Vi aspettiamo sui nostri social e adesso le news. A tra poco.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Da oltre due ore è in corso nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato due giorni fa con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci, con l'aggravante del metodo mafioso. Per la Jeep Morica l'obiettivo del faccendiere sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista a fini politici. All'ingresso del penitenziario il legale Cola ha riferito che il suo assistito non aveva ancora deciso se rispondere o meno alle domande rivoltegli. La guerra russo-ucraina, Kiev continua a colpire in profondità. Il presidente Zelensky rivendica l'attacco della notte scorsa sulla base navale di Novorossiysk sul Mar Nero, ma vi sarebbero almeno due morti, incluso un bambino, e il vicepresidente americano Vance avrebbe chiesto all'Ucraina di non attaccare più le petroliere russe. E intanto il capo del Cremlino Putin contesta le operazioni europee di sequestro di mercantili russi, definendole piratesche e minacciando ritorsioni analoghe. Sono tornate le guerre e la volontà di dominio anche in forme inedite, lamenta il presidente Mattarella nel suo messaggio per l'82esimo anniversario del massacro nazifascista di Sant'Anna di Stazzema nel Lucchese, dove furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Fare memoria, oltre che atto di responsabilità, sottolinea il capo dello Stato, è un atto di liberazione che si rinnova. È salito a oltre 250 morti e 1300 feriti il bilancio provvisorio del terremoto in Colombia, destinato ad aggravarsi visti ancora i quasi 2000 dispersi. Nella tragedia anche qualche notizia positiva: a Cali estratte vive 7 persone dalle macerie dell'ospedale crollato, mentre una donna di 36 anni è stata estratta viva dopo 36 ore sotto le macerie di Pereira, uno dei comuni più devastati dal sisma. Infine lo sport: dopo la doppietta oro-bronzo di Batocletti e Maiori ieri nei 5000 e la delusione per lo stop di Marcel Jacobs agli europei di atletica a Birmingham, oggi speranze di medaglia per Ayomid Florunso nei 400 ostacoli. Azzurri a caccia del podio anche gli europei di nuoto a Parigi. Stasera tra l'altro finale dei 200 d'orso per Thomas Ceccon, 100 rana per Benedetta Pilato e Elisa Angiolini, e Sara Curtis nei 50 d'orso. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: E rieccoci qua carissimi, ben ritrovati, seconda ora di questo lunedì 13 aprile insieme. Dai che il lunedì bisogna sempre scaldare un po' i motori, ma come dico sempre noi siamo qua anche per questo, no? Energia contagiosa ne abbiamo da vendere da queste parti. E allora, prima di ripartire con gli ultimi eventi che ho in canna per voi, che ci porteranno in quel di Cittadella, l'assaggio dei formaggi, ma ve lo dico tra poco, volevo parlare prima del congedo parentale, perché sono usciti alcuni dati di una ricerca promossa da Save the Children su base INPS e praticamente salta fuori che i papà, ecco, come il sottoscritto, ed in effetti mi ha fatto riflettere, utilizziamo praticamente per nulla il congedo parentale. Soltanto un quarto dei padri lo ha utilizzato tutto, e io in effetti mi sono fatto una domanda: ma io l'ho usato? La mia figlia, la mia bambina più piccola, ha 3 anni, Isabel, e io non ho usato un singolo giorno di congedo parentale. Giusto, li ho usati per la maggior parte mia moglie, ma ne abbiamo ancora un bel po', e adesso dico, ma perché non li sfrutto anche io? In effetti è un mio diritto, no? Perché si dividono tra mamma e papà. Nel 2024 soltanto 181.777 padri lavoratori dipendenti hanno usufruito del congedo di paternità, pari al 64% degli aventi diritti, ma la differenza è sostanziale tra padri del nord e del sud. Infatti il 59% degli utilizzatori risiede al nord, hai capito? Il centro e mezzogiorno si fermano al 19-22%. Seguono il Veneto, l'Emilia Romagna, il Piemonte, il Trentino, il Friuli. Invece il centro Italia, la prima regione in classifica, è il Lazio, seguita da Toscana e Marche. Per quel che riguarda le isole, invece tra le prime c'è la Campania, la Puglia, l'Abruzzo, la Calabria e la Sardegna. C'è da dire che il nord ha un lavoro più stabile, quindi è anche il motivo per cui chiedendo un congedo parentale ci si sente più garantiti. Il 52% dei padri che lo ha chiesto ha tra i 35 e i 44 anni. Proprio per la stabilità del lavoro si è visto che chi lavora full time utilizza il congedo quasi per 2 giorni in più di chi lavora part time. Influisce anche il tipo di contratto, perché chi ne ha uno a tempo indeterminato ha mezza giornata in più di congedo. Però il punto è che gli uomini lo utilizzano poco, chissà come mai, non lo so. Io diciamo che mi gestisco abbastanza, quindi faccio le ferie giuste che devo fare, insomma lascio magari che lo utilizzi mia moglie per gestire le incombenze. Però in effetti, ora che ci penso, una settimanina di congedo parentale ce l'ho ancora lì, anche perché vale fino a una certa età, ai 14-15 del figlio, adesso non vorrei dire una sciocchezza, ma una roba del genere. Vabbè, un bel bonus, in cassaforte, teniamolo lì, va, dai.

E rieccoci qua carissimi, ho davanti a me una notizia che un po' mi solletica perché un po' mi piace. Non so voi, però la maleducazione in questi tempi io la vedo veramente asfissiante, cioè non se ne può veramente più, ormai è tutta un'occasione per essere sgarbati, manca proprio quei valori, quell'eleganza di una volta, soprattutto sui mezzi pubblici, e tra questi c'è anche l'aereo. Allora, eccola qua la notizia che ci arriva dagli Stati Uniti, dove la compagnia United Airlines ha deciso una tolleranza zero, a partire proprio dai rumori molesti, anche dalla musica, dagli auricolari, dalle telefonate. Perché quando sei in aeroplano e stai in uno spazio comune, no? Non stai ascoltando musica, vedendo un film oppure parlando ad alta voce, rompi le palle a chi ti sta di fianco. Questo è quanto, quindi te lo dico proprio in grande amicizia e simpatia. E allora la United Airlines ha deciso di inserire proprio all'interno del proprio regolamento la possibilità di cacciare i passeggeri maleducati in tal senso. Stai ascoltando la musica, vengo da te, te lo dico una volta in maniera educata, quindi per favore spegni il dispositivo. Se non lo fai, a questo punto la hostess, il capitano, il comandante, chi per lui, sono autorizzati a prenderti e a cacciarti fuori dall'aeroplano. In caso di recidività puoi essere anche iscritto in una speciale no fly list che non ti consentirà più di viaggiare con la United Airlines. E questo, secondo me, è proprio un bel deterrente per essere un po' meno maleducati, perché poi la civiltà, no, è alla base, no, di questo vivere comune che appartiene a tutti quanti noi. Non ci rendiamo conto che, è vero, tutti siamo liberi, per ci mancherebbe altro, però senza invadere la libertà altrui. Gli unici a cui consento di far casino sono i bimbi piccoli, perché poverini, non ci puoi far niente, i genitori stessi sono i più disperati, però alle volte quando partono le crisi, partono. Per tutto il resto, tolleranza zero. Sta battaglia della United Airlines mi piace molto e onestamente la porterei anche sulla metropolitana, sui treni, sui pullman, eccetera, eccetera, eccetera.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Buongiorno, buongiorno a tutti di nuovo. Energia contagiosa, al microfono il vostro Alessio Molla per queste due orette insieme. Il nostro viaggio negli eventi oggi è già cominciato. Abbiamo fatto un giro un po' in alcune fiere che ci saranno nel weekend. Tanti altri eventi arriveranno, ma intanto qualche saluto. 331-335-6565. C'è Gianfranco che ci scrive dalla provincia di Monza e ci chiede dove avere informazioni sul Radio Liscio Summer Tour. Ciao Gianfranco. Beh, facilissimo, scaricando la nostra app di Radio Liscio, ma probabilmente già lo sai, oppure sul nostro sito internet radioliscio.it o sui nostri social network. Lì trovate tutti quanti gli spunti utili per far sì che Radio Liscio vi raggiunga con tutto il proprio carrozzone, le telecamere, si va in onda in televisione, parte una mega festa. Saluti anche a tutte le altre amiche e amici che ci hanno scritto. C'è Ennio, c'è Giulio, c'è Stefano, c'è Riccardo, ciao a tutti, ciao cari. E c'è anche qualche amica, Francesca, Paola, Lucia, ciao, ciao a tutte quante. Bene cari, allora una piccola riflessione prima di andare avanti con gli eventi e le feste, perché praticamente è successa questa cosa negli Stati Uniti, no? Un po' alla Black Mirror, anzi no, negli Stati Uniti, in Cina, a Macao, scusate. Una signora si è spaventata molto perché ci sono già molti robot umanoidi in giro, avete presente, no? Questi robot che un po' sono autonomi, un po' sono pilotati da remoto e sono già in giro, cioè si possono incontrare, magari non in Italia, nonostante siamo una delle nazioni del mondo con la maggior produzione e presenza di robot di questo tipo. Sta di fatto che la signora si è sentita stalkerizzata trovandosi davanti questo robot, si è trovata sul marciapiede, stava guardando lo smartphone e a un certo punto sente questa presenza meccanica, si gira, le è venuto proprio un attacco di panico e hanno dovuto chiamare i soccorsi perché il cuore le batteva all'impazzata. Quindi insomma si è terrorizzata perché poi questo robot le veniva dietro, no? Evidentemente avrà avuto qualche problema, l'hanno chiamato il molestatore robotico, non so se ci avete fatto caso. Vabbè, a parte insomma lo spunto che mi dà questa notizia, no? Più che altro per parlare di questi robot. Pensate che la produzione in Cina, perché uno pensa ai robot, dice sì, ma quando arriveranno? No, no, sono già fra noi. Agibot e Unitree in Cina hanno già prodotto oltre 10.000 unità, ma proprio sono macchine destinate a compiti industriali. Tesla Optium ha prodotto circa 150 robot nel 2026 con l'idea di commercializzarli in larga scala entro il 2027. Il mercato è un mercato interessante che ha già superato i 2,7 miliardi di euro nel 2025 e si stima raggiungerà i 70 miliardi entro il 2035, quindi sti robot sono proprio destinati a far parte della nostra vita, anche se non ce ne rendiamo conto, o meglio ce ne rendiamo conto a piccoli passi e poi ci troviamo invasi. E come vi dicevo, l'Italia si classifica molto in alto per quel che riguarda appunto i robot, nel senso che se ne producono tantissimi in Italia e vengono anche molto utilizzati, soprattutto in procedimenti industriali. Insomma, un futuro che è sempre meno futuro e sempre più presente. Come la vedete? Non lo so, a me vedendo certi film un po' mi inquieta, però dall'altra c'è un po' come il telefonino, no? Sembrava un elemento futuristico e poi eccoci tutti qua con lo smartphone in mano. Chi lo sa che domani avremo tutto il nostro robot personale.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Ben ritrovati carissimi, ben risintonizzati sulle frequenze di energia contagiosa. Al microfono il vostro Alessio Molla, mi trovate anche su Instagram come Alo Fa Cose, mentre in regia c'è il nostro Max. Allora si riparte, tra poco rificchiamo la testa negli eventi del fine settimana, ma prima volevo leggere questa notizia tratta da Focus, sempre molto interessante perché parla di obesità infantile. E la colpa, tanto per cambiare, potrebbe essere proprio dei genitori, o meglio dello stress dei genitori. È una ricerca interessante dell'Università di Yale che punta proprio a svelare come lo stress parentale spinga verso scelte alimentari errate. E la chiave per proteggere la salute dei figli potrebbe essere proprio la mindfulness, ne abbiamo già parlato. Allora, che cosa succede? Che praticamente tramite questa ricerca degli scienziati dell'Università di Yale, che è stata descritta su Pediatrics, serve più che altro a suggerire delle nuove strategie di prevenzione e contrasto dell'obesità, soprattutto nei primi anni di vita, perché poi è una roba che ti porti dietro. Gli studi indicano che entro il 2050 sarà obeso o sovrappeso un terzo dei bambini e degli adolescenti. Quindi non è facile prevenire in questi tempi, soprattutto, no? Sono diventati molto più statici, soprattutto i ragazzi giocano meno all'aperto, i bimbi, meno sport, tanti tablet e computer. Però dice che una grossa colpa proprio arriva dallo stress dei genitori, ecco. Che è molto concreto. Gli scienziati sono riusciti a dimostrare che quando i genitori sono supportati in una migliore gestione dello stress, il loro stile di vita educativo migliora e tutto questo ha ricadute molto concrete nelle scelte alimentari e nel peso corporeo dei loro figli. Quindi parte sempre tutto da noi, non c'è niente da fare. Possono aiutare anche queste tecniche di mindfulness, no? Un allenamento a stare in maniera non giudicante nel presente, così viene definito, per una specie di meditazione, diciamo così, insomma, delle tecniche per migliorare l'approccio verso se stessi. Sta di fatto che è una tematica molto complicata, una tematica dei tempi moderni con la quale ogni tanto dobbiamo fare i conti. Quindi genitori, ricordiamoci sempre, mi ci metto dentro anch'io, che dietro al nostro stress ci sono molti rischi, non soltanto per noi stessi ma anche per i nostri figli. Quindi come dice quello lì che vedo sempre su Instagram, che dice: quando sei stressato non stressarti, capito? È facile.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Carissimi, abbiamo chiuso anche per oggi il nostro best of con il meglio di tutto quello che è passato per di qua d'energia contagiosa in questi mesi. Nel frattempo io mi sto godendo grandi mangiate, bellissimi tramonti fronte mare e dei super bagni con le mie bimbe. Sono

0: Radio Liscio Notizie.
1: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Nel pieno delle tensioni europee sul tema migranti, in particolare con lo stop annunciato dall'Italia alla libera circolazione di Schengen con la Spagna in seguito alla crisi migratoria a Ceuta e l'analoga decisione di Madrid nei confronti degli italiani, interviene anche Berlino esprimendo stupore per l'agitazione suscitata dall'annuncio tedesco di nuove espulsioni verso l'Italia. Nell'autunno scorso abbiamo chiuso accordi bilaterali che prevedevano proprio questo dopo l'entrata in vigore del nuovo sistema europeo di asilo nel giugno 2026. Ricorda il Ministero dell'Interno di Berlino. Nessuna tregua per il gran caldo, sono 19 oggi le città in bollino rosso per il Ministero della Salute, sulle 27 monitorate con rischi ritenuti estesi a tutta la popolazione e non solo ai fragili. Un graduale miglioramento è atteso da dopodomani, quando le località in massima allerta si ridurranno a 7, anche se per un deciso cambio di rotta meteorologico bisognerà generalmente attendere l'inizio della settimana prossima. Ed è allerta rossa nel Catanese, dove si è aperta ieri una nuova bocca eruttiva dell'Etna nella parete nord, con la lava che scende nelle valli del Leone e del Bove, mentre la cenere continua a dirigersi verso sud. Riaperto dopo alcune ore lo scalo di Comiso, resta chiuso fino almeno a domani alle 16 quello catanese di Fontanarossa. Centinaia i voli cancellati. Quell'aeroporto è fuori posto, troppo vicino al vulcano, commenta il ministro della Protezione Civile ed ex presidente siciliano Musumeci. Allerta anche per i tanti roghi attivi, sale la preoccupazione tra l'altro nel Biellese, dove in corso da 9 giorni un incendio sul Monte Barone che si sta propagando verso valle e minacciando qualche rifugio. Il fuoco ha un fronte di circa 9 chilometri, un migliaio gli ettari di bosco interessati, in azione elicotteri e Canadair nonché vigili del fuoco e protezione civile. Si assegna stasera la Supercoppa Europea, primo trofeo della stagione continentale del calcio. A Salisburgo la sfida tra il Paris Saint-Germain, vincitore della Champions League, e l'Aston Villa che detiene l'Europa League. Alle 21 fischio d'inizio del somalo Omar Artan, l'arbitro escluso a giugno dal mondiale per il respingimento all'ingresso negli Stati Uniti. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Omar Codazzi, Ti raggiungerò.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.

0: Io e anche tanti miei colleghi stiamo continuando per la nostra strada. E sai, io comunque sono fortunato ad avere un po' di nome, quindi un po' di nome ce l'ho e allora posso anche un po' impormi, no? su quello. Però ecco, un ragazzo che parte oggi, come dire, non è conosciuto, quindi deve già combattere, no? Perché vai in un locale non essendo conosciuto, magari non fai gente, tutte queste cose che io ho passato, no? All'inizio, specialmente quando arrivavi nei locali che pubblico ce n'era poco perché non ti conoscevano, e quindi ti dico: cosa fai? La prima cosa che fai, cerchi di fare un repertorio di cose che funzionano, e le cose che funzionano oggi si sanno quali sono, no? E quindi cosa succede? Che poi, secondo me, devi tirare fuori quello che sei tu. Cioè, non fare a pappagallo tutto quello che c'è in giro, no? Che c'è.
1: Bravo.
0: Cioè, bisogna poi che ognuno abbia la propria personalità. Ecco il consiglio che do a chi vuol partire in questo momento. Sai quanti ragazzi vengono a chiedermi, no? Mi vengono a chiedere, ma tu come hai fatto? Ma cosa potrei fare? E io do sempre un consiglio, no? Dico sempre, sii te stesso. Cioè, tu devi andare sul palco e devi dare qualcosa. Devi dare quello che sei tu. Cioè, e vedere se funziona. Se non funziona, pace. Però non nascondersi dietro quell'apparenza che lì per lì ti può far vincere, ma non sei tu perché alla fine stai facendo qualcosa di altri. E ecco, quello che facevo io è che inizialmente cantavo già le mie canzoni ed era una tragedia perché cantavo già Mascherina, Ti sposerò così, ma all'inizio mi guardavano dalla testa ai piedi, capito? Mi guardavano così dall'alto per dire, ma chi è questo qua? Però ho insistito. E alla fine
1: guarda, risultato meraviglioso.

0: Audi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Radio Liscio Notizie. Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. È fatta per Costantino Favasuli, che andrà a riempire la casella di vice di Lorenzo e sarà il primo rinforzo per il Napoli di Mazzallegri. La formula è il prestito da 1 milione di euro con obbligo di riscatto fissato a 6,2 più 1 di bonus. L'Atalanta ha chiuso per Thomas Christensen, il difensore centrale, arriverà dall'Udinese per 22 milioni di euro. La Roma ha trovato l'accordo con l'Inter per Luis Enrique, dal quale si aspetta solo il via libera al trasferimento. In casa nerazzurra c'è Frattesi in uscita e la Lazio manifesta interesse, ma non può accontentare le richieste di Marotta. Benjamin Dominguez, attaccante del Bologna, passa in prestito al Sassuolo. I rossoblù, intanto, preparano il rinnovo di contratto per Riccardo Orsolini. In casa rossonera, Leao ha ribadito la volontà di restare al Milan. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
1: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana. Con Wilmer Modà.

ci si vede, ci si sente in questo mercoledì 15 di luglio. Tra un mese esatto sarà il Ferragosto, sarà il giorno delle secchiate. Chissà se in diretta riceveremo delle secchiate oppure no, secondo me no, perché la puntata del 15 di agosto sarà una replica, così come questa puntata del 15 di luglio che siamo in diretta la si ripotrà riascoltare mercoledì 12 di agosto. Oggi è una giornata importante perché si celebra il festino di Santa Rosalia, quasi quasi potremmo intrufolarci, ma soprattutto è la giornata mondiale delle competenze giovanili, il World Youth Skill Day, detta in inglese, ma siamo a meno di italiana, lo ribadiamo, giornata mondiale delle competenze giovanili per quanto riguarda l'italiano. Tante le canzoni di quest'oggi della musica da ballo, tante le canzoni generazionali e tante anche le canzoni che ci canteremo insieme con l'ausilio della chitarra. 331-335-6565 per interagire con noi attraverso la messaggistica o gli sms o i messaggi WhatsApp. E nel salutare il Marco Sasso che ci guida, detto il cinghia, con la massima prudenza iniziamo dalla generazione X, centro di gravità permanente, una vecchia bretonella, linea a Franco Battiato. Senti che riff, che mood, già l'inizio della canzone la riconosci subito.

Centro di gravità permanente. Quest'oggi abbiamo iniziato davvero forte con Franco Battiato, con questo brano che ci riporta al 1981, e il testo è un manifesto filosofico e spirituale che esprime il desiderio di elevarsi dalle mode, dalla superficialità del mondo moderno. Attraverso immagini surreali e bizzarre, Battiato descrive l'esigenza di trovare un equilibrio interiore solido e stabile. Questa canzone, pensate un po', che nell'81 ha stabilito il record di vendite dei dischi in vinile, perché ai tempi c'erano appunto i dischi in vinile 33-45 giri, poi se ne facevano un po' di più, un po' di meno, non è dato saperlo, però venivano chiamati così, con le puntine. Sì, c'era il giradischi che faceva appunto girare il disco, e la puntina faceva emergere il suono, e superò il milione di copie vendute con appunto questa canzone. Quindi bravo Franco Battiato, ed è una delle canzoni più belle. Già quando la si ascolta, poi ha sempre avuto un po' la caratteristica Battiato di realizzare canzoni che anche dal punto di vista del sound, appena parte il brano, riconosci subito di chi si tratta. Altra carta, altra canzone, procede il nostro viaggio nella direzione dell'orchestra da ballo contemporanee, e siamo felici, abbiamo la canzone giusta in un momento estivo in cui fa caldo, abbiamo la canzone perfetta. Stanza fredda, climatizzata, climatizzata, va bene così? Diego Zamboni e Tony Attodisco la rinfrescano proprio loro.

Stanza fredda, e dopo aver ascoltato questa canzone, se guardate il termometro noterete che la temperatura è calata di 2 gradi centigradi. Complimenti a Diego Zamboni e a Tonio Todisco per questa collaborazione. Poi sono tanti anni che loro spesso e volentieri fanno spettacoli insieme, cantano insieme, perché fondamentalmente c'è un bel rapporto di amicizia. Siamo al 15, sabato si avvicina e sabato ci sarà il trio Rubacuori alla Peschiera di Valdengo per farvi ballare, e domenica pomeriggio invece, per quanto riguarda gli appuntamenti dell'Admin Tour con la partecipazione di Aido, ci sarà la volta nella Val di Susa, bellissima, San Giorgio di Susa, appunto, con questa tappa dove la musica italiana sfida la musica straniera. E all'interno di questo spettacolo parleremo ovviamente di donazione di cellule staminali e anche di organi, in un contesto davvero molto bello, con testimonianze, con racconti e soprattutto anche con la partecipazione di Simona Sorbara, che difende la musica straniera. Ci sarà anche da divertirsi, ovviamente. Quindi questa domenica a San Giorgio di Susa, lo spettacolo dalle 17, specifico quello perché tante volte uno pensa agli spettacoli serali, in realtà lo faremo al pomeriggio. Poi ci sarà da mangiare, ci sarà davvero una baraonda che ci porterà fino alle 5 della mattina con colazione inclusa. Altra carta, altra canzone, canzone acustica. Cosa ci cantiamo? Il Mi minore invita questa canzone.

Vagabondo, vagabondo, vagabondo, canzone di Nicola Di Bari che ci riporta indietro alla generazione baby boomers come periodo, il 1970, anche se era un po' l'inizio della generazione X. Bella bella e bravi bravi che avete cantato il ritornello a squarciagola. Generazione silenziosa, giovane, giovane, giovane, giovane, giovane, il titolo della canzone ce la propone niente proprio di meno che Pino Donaggio. A te la linea.

E ci siamo ascoltati Un bacin d'amore di Matteo Bensi, collegato con Giovane Giovane di Pino Donaggio, due canzoni che appunto abbracciano il tema della gioventù. Mentre Pino Donaggio con questa canzone era del 63, Matteo Bensi questa canzone è del 2026, una canzone nuova. Giovane Giovane, pubblicata nel 63, si classificò al terzo posto al Festival di Sanremo, un brano interpretato insieme con Donaggio e Cochi Mattei. E il significato appunto è l'inno alla spensieratezza, alla bellezza della gioventù. Il testo celebra l'energia vitale, i sentimenti puri, la gioia di vivere, invitando a godere dell'amore e del presente prima che il tempo passi. E in quell'anno, nel 63, arrivarono le prime cucine a gas, perché prima c'era l'alimentazione con magari legna, un po' a carbone, che non era il massimo della libidine. C'erano i famosi putagè, che ancora oggi ci sono magari in certe case di montagna dove non arriva il gas, mentre invece appunto le cucine nuove dal 63 in avanti hanno avuto la predisposizione all'utilizzo del metano. E poi arrivarono anche i primi mobili in plastica colorata, il polipropilene isotattico inventato da Giulio Natta, che vinse addirittura anche un premio Nobel per la chimica proprio nel 63, rivoluziona l'arredamento con sedi, oggetti leggeri e economici e soprattutto colorati, cosa che ancora oggi noi utilizziamo. Quindi sono passati un po' di anni grazie a Giulio Natta per questa invenzione. Altra carta, altra canzone, arriva alla generazione Millennials, bellissima, sia la generazione Millennials che anche il titolo della prossima canzone. Ce la propone Annalisa, questa canzone bellissima.

Annalisa bellissima, anno 2022, la storia di una delusione amorosa dove a un appuntamento il partner non si è presentato e gli ha dato picche, gli ha dato il pacco. Al 331-335-6565 invece ci ha raggiunto un messaggio: buongiorno amici, grazie di questa mattinata, di questa giornata, di musica e canti bellissimi, mi fanno tornare indietro agli anni 60. Ottima compagnia di ricordi, un abbraccio dalla Rovente Rosaria. Effettivamente quindi anche nel Lazio fa caldo. Grazie Rosaria per questo tuo messaggio che l'abbiamo letto in seduta stante. E ritorniamo al 2022 perché c'è stato un fatto che ha colto la nostra attenzione. Ci fu l'invasione del gatto in sella, perché in quell'anno c'è stato anche un giro nel web di questa storia di Dan Nicholson, un viaggiatore scozzese che ha attraversato mezza Europa in bicicletta, pedalando in bicicletta, passando anche per l'Italia in compagnia di Nala, una gattina randagia trovata per strada che viaggiava comodamente seduta nel suo cestino. Perché l'ha caricata la gattina? Perché se durante una pedalata incontri la neve, usi il gatto delle nevi. Era un gatto delle nevi. Ti è piaciuta questa, Marco? No, è proprio disinteressata, ha fatto finta di nulla. Era pronto per far partire la prossima canzone che prevede il collegamento con l'archeologia del liscio, un tuffo nel passato molto bello con Franco Bergamini, soprannominato Terremoto, con la canzone Nebbia in Valpadana. E se in bicicletta uno incontrava la nebbia in Valpadana, come facevi? Questa era carina però, Marco, del gatto. Vabbè, la riracconteremo prossimamente se ve la siete persa. In replica il 12 di agosto. Prego, la linea ora all'archeologia del liscio.

Grazie all'Arcon Generalicio per questi contributi con il grande Franco Bergamini, che è il papà di Luca, che tuttora porta avanti le tradizioni. Guardavamo qualche fatto accaduto il 15 di luglio, 20 anni fa ci fu il lancio di Twitter, questa piattaforma dove appunto iniziava la prima realtà di social network che cambia un po' la comunicazione tra gli utenti sul web. E poi ci fu il debutto nel 1905 del debutto letterario di Lupin, quindi 121 anni fa, Le avventure del ladro gentiluomo, più celebre della letteratura, che poi hanno fatto anche un bellissimo cartone animato dove la sigla era il brano di Castellina Pasi, proprio il celebre Lupin. Quindi davvero una giornata importante. Altra carta, altra canzone, procediamo con la canzone acustica, e ho sbirciato un brano molto bello di Umberto Tozzi che crea un'atmosfera pazzesca. Se possiamo spegnere le luci che abbiamo intorno.

spiegare, bella questa frase, a una donna la sua parte. Quando tu la vuoi lasciare e trovare le parole giuste, il giusto tatto. Sensibile, la donna amante mia di Umberto Tozzi, brano che ci ha rifatto vivere il 1976, la canzone che davvero è un grande successo, che fa parte dei brani più popolari appunto di Umberto Tozzi, cantato anche da Mina Martini, questa canzone. Altra carta, altra generazione in arrivo, la Baby Boomers con Robertino, e ora possiamo anche scambiarcelo, ma piccolo, un bacio piccolissimo, proprio un bacio veloce, ce l'abbiamo regia, un bacio di quelli veloci veloci per rendere l'idea, quello smack tac che arriva, un bacio dalla regia. No, questo è già un po' più appassionato, questo è già uno di quelle, un bacio ingrifante questo, un bacio piccolissimo in partenza con Robertino, a te la linea.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Fotografie Mario Bellovino, che verrà a trovarci questa domenica a San Giorgio di Susa, perché ha scritto una canzone dedicata al dono, Riprenditi la vita, il titolo, e ovviamente in questa giornata di domenica a San Giorgio la eseguirà. Allora, mentre prima un bacio piccolissimo era la metafora per indicare come anche il più piccolo gesto d'affetto inaspettato e leggero possa avere un impatto enorme, davvero tante volte sono le piccole cose che ci fanno felici. Quest'oggi mi prude il naso, non so se ha un significato, ha un senso, se faremo uno starnuto in diretta oppure no. Marco, qual è il significato del... Mi sta facendo segno con... Avete presente quella mano che ti gratti la schiena? Sta facendo segno di grattarmi il naso a distanza il nostro regista. Ma questa scena non si può vedere ovviamente da casa. 1964, un bacio piccolissimo. Beh, un bel gesto, il fatto di grattare il naso a un'altra persona. Potrebbe essere carino. In quell'anno c'era il maestro Manzi, Alberto Manzi, che teneva incollati davanti alla televisione migliaia di adulti con la trasmissione Non è mai troppo tardi. Il programma, nato per insegnare a leggere e scrivere, divenne davvero un vero e proprio rito collettivo per le famiglie italiane, perché appunto in quel periodo c'era ancora molte persone che magari non avevano neanche fatto le elementari, di conseguenza c'era bisogno di istruirsi, e la televisione era davvero un bel mezzo di raccolta per educare tutte le persone. Bello, bello, bello, bello. Altra carta, altra canzone, canzone della generazione X. Ci viene da sorridere perché questo titolo l'abbiamo stravolto tante volte. Ogni volta che presentiamo Cosa resterà degli anni 80, pensiamo tutti a Cosa resterà di quell'audio 80. Ce la canta Raff, e se qualcuno sta ridendo fatecelo sapere se avete usato questa frase al 331 335 6565. Sempre disponibile, sempre per i messaggi e non per le telefonate. Cosa resterà?

ragazzone che ha partecipato al Festival di Sanremo dell'89 e va un po' a raccontare questo decennio di come è stato vissuto tra l'80 e il 90. Grande successo di Raff, e in quell'anno debutta ufficialmente il nuovo formato delle targhe automobilistiche. Oggi noi siamo abituati a vedere le targhe delle macchine bianche, ma in realtà prima erano nere. Cosa successe in quel periodo? Nei primi mesi si scatenò una psicosi collettiva tra gli automobilisti, convinti che il nuovo materiale, quindi il retrovisore, quello bianco, potesse riflettere i flash degli autovelox della polizia stradale, rendendoli invisibili. La voce si rivela poi una grandissima bufala, incrementando anzi le multe per eccesso di velocità, perché uno andava spedito convinto: oh, tanto se mi fa la foto c'è la targa bianca che riflette, e invece no. E oggi non lo sappiamo, perché appunto ci arrivano a casa delle foto molto belle delle nostre targhe, dove si vede proprio per bene la targa per iscritto. E questo era un po' un aneddoto simpatico che qualcuno della generazione magari silenziosa, baby boomers o anche X, si ricordano di aver vissuto. Siamo ai saluti, sì, siamo ai saluti. Mamma mia, come passa in fretta il tempo! Ringraziandovi tutti che ci permettete sempre di entrare nelle vostre case, nelle vostre macchine, in tutti i dispositivi, e consiglio anche di scaricare l'applicazione di Radio Liscio sul proprio cellulare. Davvero comodissima, con un sacco di notizie, di novità, c'è un magazine all'interno, ci sono interviste, c'è davvero un mondo, c'è tutto il mondo di Radio Liscio per essere sempre aggiornati in tempo reale su tutto quello che capita. L'ultima carta prevede l'orchestra ballo contemporanea. Ci rivedremo, ci risentiremo domani, ringraziando il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, e ci salutiamo con Daniela Cavanna e la sua Boom Boom d'amore. Il corazon quando batte fa boom boom boom boom. Siamo innamorati, boom boom boom boom. A domani.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
3: Radio Liscio.
0: Radio Liscio novità, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Omar Codazzi, Ti raggiungerò.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. L'Ucraina continua a colpire obiettivi russi in profondità. Il presidente Zelensky ha rivendicato l'attacco della notte scorsa sulla base navale di Novorossiysk sul Mar Nero. Vi sarebbero almeno 3 morti, incluso un bambino. E il vicepresidente americano Vance avrebbe chiesto all'Ucraina di non attaccare le petroliere russe per evitare rimbalzi sui prezzi. Intanto il capo del Cremlino Putin contesta le operazioni europee di sequestro di mercantili russi, definendole piratesche e minacciando ritorsioni analoghe. È morto in un incidente a 30 anni Jake Wisenant, lo scalatore americano reso noto per le sue velocissime ascensioni sulle grandi pareti di Yosemite, dove ha segnato anche qualche record mondiale. L'incidente è avvenuto proprio in una parete californiana durante un'arrampicata. Un malore acuto e imprevedibile dell'autista sarebbe la base del deragliamento del tram avvenuto il 27 febbraio scorso a Milano, in cui hanno perso la vita 2 persone. Sono le conclusioni della perizia medico-legale della difesa del conducente, che è indagato per disastro ferroviario, omicidio e lesioni colpose. Sono tornate le guerre e la volontà di dominio, anche in forme inedite, lamenta il presidente Mattarella nel suo messaggio per l'82esimo anniversario del massacro nazifascista di Sant'Anna di Stazzema nel Lucchese, dove vennero uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Fare memoria, oltre che atto di responsabilità, sottolinea il capo dello Stato, è un atto di liberazione che si rinnova. Europei di nuoto a Parigi, dopo i 2 ori e 2 bronzi di ieri, azzurri ancora a caccia del podio nelle finali al via. Dalle 18:30 medaglie nelle mirino per Benedetta Pinato e Elisa Angiolini nei 100 rana, Thomas Ceccon nei 200 dorso, Carlos D'Ambrosio nei 100 stile. Sognano anche le ragazze della 4x100 stile. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Radio Liscio presenta I Simpatici Italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: La nostra ora quotidiana con i successi del passato, i più bei brani del Liscio di tutti i tempi, sta per iniziare. Anche oggi quindi 60 minuti con i grandi successi, poche parole, molta musica, come diciamo nel nostro slogan. Iniziamo con Al Rangone, Tu sei nella mia mente e...

Ed ora con la storia di Romagna, due pezzi del maestro Secondo Casadei. Il primo è un valzer, Bella figlia romagnola, e a seguire una polca, Figaro in Romagna.

dopo la storia di Romagna che ci ha proposto questi due brani in sequenza del maestro secondo Casadei, arriva Roberto Polisano, Ci proverò e Il sognatore.

Questo è I Simpatici Italiani su Radio Liscio, un'ora al giorno con i miti di tutti i tempi. Torniamo veramente ai miti, torniamo indietro, andiamo a Franco Bergamini e alla sua orchestra. Ci propone uno dei suoi pezzi più noti, Pensando a...

Questo è sempre I Simpatici Italiani, c'è ancora il tempo per qualche brano, arrivano Romeo e Coperfisa, Viva l'Italia, è un passo doble, e a seguire Eccoti una rosa.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. L'attentato dell'ottobre scorso dinanzi all'abitazione di Sigfrido Ranucci, dopo 5 ore di interrogatorio nel carcere di Rebibbia, Walter La Vitola ha confessato di essere stato il mandante. Lo fa sapere il suo legale Cola. Sul movente, mentre secondo la GIP di Roma Moricca, l'obiettivo del faccendiere sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista a fini politici, oggi ha dichiarato che l'intento era di innalzare il livello di protezione del conduttore di Report. Rimane latitante in Africa il cittadino camerunense Gomes Clesio Tavares, factotum di La Vitola, è ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno. Un'altra giornata interlocutoria sulle borse di ambedue le sponde dell'Atlantico, fiaccate dalla perdurante incertezza in Medio Oriente, in particolare sulle prospettive di sblocco dello stretto di Hormuz. Praticamente piatta piazza affari, così come lo spread coi titoli tedeschi sotto quota 80 e le quotazioni internazionali degli energetici. Resta ai domiciliari l'uomo che lo scorso 8 agosto investito con la sua auto un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese, ferendone 4. Dopo l'udienza di convalida e l'interrogatorio di garanzia, la GIP del Tribunale di Ivrea ha convalidato l'arresto del 73enne autore del gesto. Conto alla rovescia per l'eclisse di sole che in Italia è atteso dalle 19:30 circa e non sarà totale ma parziale, con coperture diverse a seconda delle regioni. Favorito il nord-ovest, la massima copertura possibile, spiega l'Unione Astrofili Italiani, si avrà in Liguria col sole oscurato fino a quasi il 95%. Medici ed esperti intanto invitano a resistere alla tentazione di guardare direttamente il sole durante il fenomeno, perché si rischiano gravi danni alla vista. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

radioliscio.it. Tutto il nostro mondo a portata di click.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Buonasera da Alessandro Cisilin. L'attentato dell'ottobre scorso dinanzi all'abitazione di Sigfrido Ranucci, dopo 5 ore di interrogatorio nel carcere di Rebibbia, Walter Lavitola ha confessato di essere stato il mandante. Lo fa sapere il suo legale, Sergio Cola. Sul movente, mentre secondo la GIP di Roma Moricca l'obiettivo del faccendiere sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista a fini politici, oggi ha dichiarato che l'intento era di innalzare il livello di protezione del conduttore di Report. Ma sentiamo le parole dell'avvocato.
1: Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato. Dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo. Anche perché Ranucci non aveva all'epoca una protezione, aveva solamente 2 uomini di scorta. Siccome gli attentatori, secondo il suo modo di vedere, erano pericolosissimi, lui l'ha fatto perché poi in effetti dopo l'attentato la scorta è stata più che raddoppiata.
0: Sono tornate le guerre e la volontà di dominio anche in forme inedite, sottolinea il presidente Mattarella nel suo messaggio per l'82esimo anniversario del massacro nazifascista di Sant'Anna di Stazzema nel Lucchese, dove furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Sul posto, tra gli altri, il vice premier Tajani, per la prima volta a Stazzema per un ministro del governo Meloni, e il leader 5 Stelle Conte. Infine lo sport, gli europei di atletica leggera a Birmingham stasera nel lancio del martello. Sara Fantini difende il titolo conquistato a Roma 2 anni fa. Ayumid Forolunso in pista nella finale dei 400 ostacoli sulla pedana del triplo, qualificazione per Andy Diaz, Andrea Dallavalle e Simone Biasutti. Sempre stasera si assegna la Supercoppa Europea, primo trofeo della stagione continentale del calcio, a Salisburgo, fischio d'inizio alle 21. Maurizio Pizzoferrato.
2: Una finale fa rima con Paris Saint-Germain da quando Luis Enrique è l'allenatore della compagine francese. I campioni d'Europa in carica vanno a caccia della seconda Supercoppa Europea consecutiva, affrontando questa sera nella finale di Salisburgo gli inglesi dell'Aston Villa targati Emery, che nella scorsa stagione hanno conquistato l'Europa League. Si assegna dunque il primo trofeo internazionale a meno di un mese dalla finale mondiale. Da allenatore, Luis Enrique ha trionfato in 15 finali su 16 disputate, pronostico dunque nettamente a favore dei parigini, anche se Unai Emery, anche lui re di Coppa, sogna la grande notte da raccontare ai nipotini. Nessuno indisponibile nel PSG davanti, salvo sorprese dell'ultima ora, saranno Mbaye, Dembélé e l'ex Napoli Kvaratskhelia a menare la danza. Aston Villa con l'ex romanista Tammy Abraham al centro dell'attacco. Fischio d'inizio alle 21. Tra i protagonisti in campo ci sarà anche il direttore di gara, il 34enne somalo Omar Artan, considerato il miglior arbitro africano, che inizio mondiale fu rispedito a casa dagli USA di Trump per presunti e infondati legami con un gruppo di terroristi. Subito dopo l'espulsione, l'UEFA di Ceferin lo ha scelto per dirigere la finale di questa sera.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
3: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di 3B Meteo. Nella giornata di giovedì ancora sole e gran caldo sull'Italia, con l'anticiclone subtropicale che si espande nuovamente verso l'Europa occidentale, interessando anche Francia, Germania, Inghilterra, Danimarca, dove le temperature tornano a toccare anche i 40 gradi. Sull'Italia avremo valori sempre oltre i 35 da nord a sud, con punte di 37-38 sulle aree interne del centro. Ancora qualche temporale di calore sarà possibile sui settori alpini, seppur piuttosto limitato, e sull'Appennino centro-meridionale, con qualche sconfinamento delle aree tirreniche tra Campania, Calabria e sulle zone interne della Sicilia. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di 3B Meteo.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Omar Codazzi, Ti raggiungerò.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Io e anche tanti miei colleghi stiamo continuando per la nostra strada. E sai, io comunque sono fortunato ad avere un po' di nome, quindi un po' di nome ce l'ho, e allora posso anche un po' impormi, no? su quello. Però ecco, un ragazzo che parte oggi, come dire, non è conosciuto, quindi deve già combattere, no? Perché vai in un locale non essendo conosciuto, magari non fai gente, tutte queste cose che io ho passato, no? All'inizio, specialmente quando arrivavi nei locali che pubblico ce n'era poco perché non ti conoscevano, e quindi ti dico: cosa fai? La prima cosa che fai, cerchi di fare un repertorio di cose che funzionano, e le cose che funzionano oggi si sanno quali sono, no? E quindi cosa succede? Che poi, secondo me, devi tirare fuori quello che sei tu. Cioè, non fare a pappagallo tutto quello che c'è in giro, no? Che c'è.
1: Bravo.
0: Cioè, bisogna poi che ognuno abbia la propria personalità. Ecco il consiglio che do a chi vuol partire in questo momento. Sai quanti ragazzi vengono a chiedermi, no? Mi vengono a chiedere: ma tu come hai fatto? Ma cosa potrei fare? E io do sempre un consiglio, no? Dico sempre: sii te stesso. Cioè, tu devi andare sul palco e devi dare qualcosa. Devi dare quello che sei tu. Cioè, e vedere se funziona. Se non funziona, pace. Però non nascondersi dietro quell'apparenza che lì per lì ti può far vincere, ma non sei tu, perché alla fine stai facendo qualcosa di altri. E ecco, quello che facevo io è che inizialmente cantavo già le mie canzoni ed era una tragedia, perché? Cantavo già Mascherina, Ti sposerò così, ma all'inizio mi guardavano dalla testa ai piedi, capito? Mi guardavano così dall'alto per dire: ma chi è questo qua? Però ho insistito. E alla fine
1: guarda, risultato meraviglioso.

0: Quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: La nostra ora quotidiana con i successi del passato, i più bei brani del Liscio di tutti i tempi, sta per iniziare. Anche oggi quindi 60 minuti con grandi successi, poche parole, molta musica, come diciamo nel nostro slogan. Iniziamo con Al Rangone, Tu sei nella mia mente e

Ed ora con la storia di Romagna, due pezzi del maestro Secondo Casadei. Il primo è un valzer, Bella figlia romagnola, e a seguire una polca, Figaro in Romagna.

dopo la storia di Romagna che ci ha proposto questi due brani in sequenza del maestro secondo Casadei, arriva Roberto Polisano, Ci proverò e Il sognatore.

Questo è I Simpatici Italiani su Radio Liscio, un'ora al giorno con i miti di tutti i tempi. Torniamo veramente ai miti, torniamo indietro, andiamo a Franco Bergamini, alla sua orchestra, ci propone uno dei suoi pezzi più noti, Pensando a Rossini.

Questo è sempre I Simpatici Italiani, c'è ancora il tempo per qualche brano, arrivano Romeo e Coperfisa, Viva l'Italia, è un passo doble, e a seguire Eccoti una rosa.

Eccoti una rosa, era Romeo e i Coperfisa. Siamo arrivati al termine della puntata di oggi. La nostra ora termina con un pezzo strumentale che, come ogni giorno, appunto, va a chiudere lo spazio insieme. È Sognando di Castellina Pasi, eseguito dal maestro Barbanera. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: scusa se non l'ho fatto mai.
1: Radio Liscio è social. Segui le nostre pagine Instagram e Facebook.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Rudy, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.